0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene e che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto!

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

0: Esta è la canzone di Porfirio Villarosa che faceva il manoval alla viscosa.
1: Porfirio!
0: Che, me conosci?

capacinosa. Lo credevano spagnolo, portoghese, egli è invece torinese. Era un rude modesto terrazziere, sapeva il suo mestiere, che era un piacere. Ora invece portirio Villarosa, todo el giorno se reposa. Ogni diva dello schermo che lo vede dice t'amo e lui ci crede.

Porfirio Villarosa, che faceva El Manoval alla viscosa, col suo sguardo conturbante, egli è l'Oscar degli amanti, quante donne ha conquistato non se sa. Ed un bel dì Porfirio Villarosa abbandona su due piedi la viscosa, bello, bello più di Valentino, prediletto dal destino, se piazzato ed orla grana lui ce l'ha. Sì,

perdo la viscosa. Quante volte sei sposato, tante volte divorziato, ed ora fa l'innamorato di Zazà. Sì.

0: soltanto più un ricordo, la viscosa. Quante volte si è sposato, tante volte ha divorziato, ed ora fa l'innamorato di Zazà.
1: Che cannone quel Porfirio Villa Rosa,
0: che faceva El Manoval alla viscosa.
1: Olè!

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMV 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280 va ora in onda il risveglio. Signori e signori,

0: Ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
1: Ivan Restelli.
0: Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di lunedì. Oggi è il 24 agosto 2026. Iniziamo la giornata con 16 gradi percepiti a 15. La massima prevista al termometro oggi 22, umidex a 25, però vi è un 70% di possibilità di precipitazioni che dovrebbero proprio aver luogo nel corso del pomeriggio, in serata e anche durante la notte, quando la minima sarà di 16, percepita come tale.
1: Bene, iniziamo questo bel lunedì con una bella canzone.

Alle 6.20 tutto il meteo, minuto per minuto. Alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità. Alle 6.45 la storia ci insegna. Alle 7 il primo giornale radio della giornata. Alle 7.20 l'oroscopo. Alle 7.30 la rassegna stampa. Alle 8 un altro giornale radio. Alle 8.20 lo sport. Alle 8.45 Gino Brambilla e lo sport che brilla. Alle 9 un altro giornale radio. Alle 9.15 Aldo Ricciuti e l'immobiliare. Alle 9.45 uno sguardo alle caricature del giorno. E poi alle 10 cederemo il passo al resto della programmazione in lingua italiana. Ora torniamo in musica.

0: come un gelato.
1: Silvio, trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
2: No, non vi preoccupate, non è ancora finita l'estate. Dai, su, coraggio. Allora, attualmente abbiamo 16 gradi percepiti a 15 con il sole che è sorto alle 6.05, il Pigrone tramonterà alle 19.47. I venti soffiano dal versante sud-occidentale a 17 km orari con raffiche fino a 26. Il tasso d'umidità attuale è pari all'88%. Oggi avremo una giornata con cielo variabile, più nuvoloso e precipitazioni nel pomeriggio date al 70%, ovviamente pioggia, 22 la massima, 25 l'umidex, nella notte torniamo a 16 percepito come tale e rimangono ancora 70% le possibilità di precipitazioni, che rimangono così anche per domani, 70%, una massima domani di 23, una minima di 16, mercoledì le possibilità di precipitazioni calano al 40%, la massima sarà di 24, la minima di 16, giovedì ritorno di condizioni più soleggiate, 25 la massima, 19 la minima, ritorno del 70% di possibilità di precipitazioni per venerdì, 24 la massima, 17 la minima, sabato precipitazioni che scendono al 40%, 23 la massima e la minima sarà di 16, quindi si può facilmente dire e riassumere con una settimana instabile e incerta sul fronte del meteo. Per quanto concerne la nostra bella luna, stiamo accingendo verso la fase di luna piena che avremo il prossimo 28 agosto a mezzanotte e 18.

guardo il cielo e sto piangendo. Ho perso la mia buona stella. Sono

solito rallentamento per accedere al tunnel ponte Louis Hippolyte Lafontaine a quest'ora, bloccato da un po' prima di Sherbrooke, ma direi quasi subito dopo Anjou, ma è complicato anche l'accesso da Boucherville. Poi il traffico, il solito rallentamento anche lì per la metropolitana ovest da Saint-Léonard a Descaries, la 13 dove c'è anche un incidente subito dopo la 400, quindi la 401, quindi si complica la situazione, ma anche nella prima parte all'altezza del ponte della Rivière de Millil è bloccata, così come la 15 dove c'è un incidente proprio sul ponte che conduce da Boisbriand a Saint-Rose, e per il resto è scorrevole, siate prudenti, mi raccomando. Ovviamente notizia e soggetto del giorno è la sospensione dei negoziati con gli Stati Uniti per quanto concerne questo nuovo accordo commerciale che non è stato raggiunto e ricordo venerdì, lo saprete senz'altro, il Canada si è ritirato. Trump quindi ha imposto come previsto da sabato una nuova tariffa del 50% su beni canadesi per un valore di 28 miliardi di dollari. Ottawa risponderà imponendo tariffe equivalenti al dollaro. Il primo ministro canadese ha annunciato quindi la sospensione di questi negoziati, respingendo le ultime concessioni richieste dall'amministrazione Trump, che colpivano da una parte la lingua francese, dall'altra anche la possibilità di, per il Canada, di concludere accordi commerciali con altri paesi in merito ad alcuni settori specifici. Ovviamente è la cosa che fa discutere di più. Nel frattempo tutti i partiti d'opposizione sembrano essere d'accordo con la posizione adottata dal governo. Per quanto concerne i premier provinciali, anche lì unanimità e unità per quanto concerne la decisione. L'unica che si distanzia un po' è la Danielle Smith, la premier dell'Alberta, che invece desidera che il Canada ritorni il prima possibile alla tavola dei negoziati. Intanto la premier del Quebec, non escludendo nulla, ha presentato già due programmi per compensare la nuova serie di dazi imposti agli Stati Uniti, che saranno molto dannosi per le aziende del Quebec. Il primo programma è denominato Force, rivolto alle aziende manifatturiere con un fatturato superiore ai 2 milioni di dollari, l'altro invece è destinato alle piccole e medie imprese. I dettagli ve li do nel corso del giornale radio. La fine delle vacanze estive è arrivata per migliaia di

studenti che questa settimana preparano zaini e porta pranzi per la scuola. E ancora una volta l'inizio dell'anno scolastico porta con sé una serie di novità, quindi vi menzionerò quali sono queste novità nel corso del giornale radio. Parlando di scuola, le prese con difficoltà finanziarie, il Collège La Salle potrebbe essere costretto a chiudere i battenti, come ribadito dalla sua amministrazione proprio pochi giorni prima dell'inizio delle lezioni. Sto seguendo quest'altro per voi sul fronte dell'attualità. Il primo giornale radio ve lo leggo alle 7, quindi rimanete con noi.

0: insegna.
1: Allora, oggi è lunedì 24 agosto, siamo quasi arrivati anche al termine di questo mese che ci porterà poi il mese di settembre, quindi ci stiamo avvicinando pian piano al periodo autunnale. 236 giorni dall'inizio dell'anno e siamo alla 35esima settimana. La luna è crescente ed è illuminata all'82,2%. Dunque, iniziamo con il vulcano Vesuvio esplode in una violenta eruzione senza alcun segnale di preavviso. Intorno a mezzogiorno, nello 079, la lava seppellisce la città di Pompei, Castellammare di Stabia ed Ercolano. Le vittime dell'eruzione sono stimate ad oltre 10.000 persone. Succedeva 1947 anni fa. E oggi con Pompei ritroviamo questa città praticamente ancora intatta e con tanti referti veramente incredibili. Nel 410 i Visigoti al comando di Alcario Marciano, no, i Visigoti al comando di Alcairo, Alarico, i Visigoti al comando di cosa fai con la faccia lì? Ho sbagliato.
2: Cosa devo fare? Stavo vedendo dove stavi, cosa stavi leggendo, perché delle volte mi sorprendi. Cosa vuoi dire?
1: No, perché prima avevo letto Alcarico Marciano, che sembrava un nome e un cognome.
2: Conoscevo la tua dislessia numerica, ma quella alfabetica mi sfuggiva, caro.
1: Io sono reduce da un weekend.
2: Alarico era anche ben conosciuto.
1: No, lo so, Alarico. Però ho letto male.
2: Alcairo hai letto.
1: Alcairo, io ci sono stato. Tu?
2: Anche io.
1: E allora, allora vedi.
2: Perché Alarico non sei mai stato.
1: No, Alarico no. Marciano. Bene. Primo letto Marciano, che sembra un nome e cognome. Su Roma.
2: Alcairo Marciano, signore.
1: Ma comunque, Alarico marcia su Roma, va bene?
2: Sei un po' visigoto anche tu comunque.
1: Per la terza volta lui. Beh. E penetrando attraverso la porta Salaria o Salaria, iniziano a saccheggiare la città o città. 1616 anni fa, perché l'ho letto?
2: La lettura era importante, è come l'hai letto che lascia desiderare. Vabbè. Nel 1456 viene completata la seconda edizione della Bibbia da parte di Johannes Gutenberg, che è l'inventore del sistema di stampa a carattere mobile. La prima edizione, primo libro prodotto in serie in Europa con il nuovo procedimento, era stata pubblicata il 23 febbraio dello scorso anno.
1: Bene. Vittorio Emanuele II nel 1862 vara la legge fondamentale sull'unificazione del sistema monetario, numero 788, con cui vanno fuori corso le varie monete circolanti nei diversi stati prima dell'unificazione. La lira diventa la moneta nazionale italiana, 164 anni fa.
2: E non ho più la lira diventerà poi la frase più celebre che si dirà a seguito di ciò.
1: Te, e un'altra era quando c'erano le lire, però
2: adesso
1: sì.
2: Parlami di questa Gazzetta, caro Ivan.
1: Cosa vuoi che ti dica? La Gazzetta dello Sport pubblica le prime informazioni sulla nascita del Giro d'Italia di ciclismo annunciato il 7 agosto, stiamo parlando nel 1908, per la prima edizione si preventiva un percorso di 3.000 chilometri, mamma mia, e premi per 25.000 lire, di cui 5.000 andranno al primo classificato, partenza durante la primavera del 1909. Ricordiamo che il Giro d'Italia parte normalmente alla metà di maggio, giù di lì, insomma.
2: Nel 1949 entra in vigore l'organizzazione del Patto Atlantico, conosciuta con l'acronimo di NATO, North Atlantic Treaty Organization. Qui in Quebec si usa OTAN. Il trattato istitutivo è stato sottoscritto a Washington il 4 aprile scorso per creare un fronte comune di difesa militare per contrastare le eventuali manovre di espansione dell'Unione Sovietica. 77 anni fa nasce la NATO.
1: 1968, con un esperimento nel sud del Pacifico in cui viene fatta esplodere una bomba all'idrogeno, la Francia diventa la quinta potenza termonucleare al mondo, 58 anni fa.
2: Nel 1979 una celebrazione speciale di al Roxy Theater di Los Angeles festeggia i 30 anni di carriera del mitico chitarrista e cantante blues B.B. King in questo giorno, 47 anni fa.
1: Bravo. Dunque, mentre in Italia la classifica dei singoli più venduti è saldamente guidata da L'estate sta finendo, che poi ascolteremo, negli Stati Uniti la nuova numero uno è The Power of Love di Huey Lewis and the News. La canzone è tratta dalla colonna sonora del film Ritorno al futuro. Bella canzone anche questa, The Power of Love.
2: Bel film.
1: Anche bel film, sì.
2: E hai detto che però nel 1981, con la condanna da un minimo di 20 anni fino all'ergastolo, si chiude il processo a Mark Chapman, che lo scorso dicembre, ricordo, ha ucciso il cantante John Lennon. Sconto di 5 anni sulla pena massima per essersi riconosciuto colpevole, e tra 20 anni potrà chiedere la libertà sulla parola. 45 anni fa, tutto ciò.
1: Beh, riconosciuto colpevole, hanno visto.
2: No, ma l'ha anche detto lui,
1: Ho capito, però... tu spari a uno e ti vedono, sei tu, non puoi dire no, non sono stato io. Dunque, il produttore di software Microsoft commercializza il nuovo sistema operativo per Windows 95. È il suo primo sistema ibrido a 16-32 bit con interfaccia grafica innovativo rispetto ai precedenti sistemi a finestre Windows.
2: Nel 2006 per gli astronomi il nono pianeta del sistema solare, scoperto nel 1930, non ha le caratteristiche per poter essere definito tale. Per questa ragione Plutone viene declassato a pianeta nano, signore e signori. 20 anni fa questa importante decisione che ha praticamente segnato il destino di Plutone,
1: anche
2: che
1: tuo,
2: si vedeva già.
1: Anche il tuo.
2: Anche
1: comunque.
2: Io sono un uomo nano riconosciuto.
1: No, nano.
2: Andiamo avanti, su.
1: No, volevo proprio. In questi giorni è stato scoperto 250 milioni di anni luce, qualcosa del genere. Un pianeta identico alla Terra, io non so come hanno fatto, però è 50-60 volte più grosso della Terra. Ma è identico proprio. C'è proprio l'Italia, c'è... no scherzo, comunque caratteristiche molto molto molto simili alla Terra.
2: Benissimo.
1: E alle poi... 6 e 3... dimmi.
2: Sì. No, ricordiamo questa
1: no,
2: cosa.
1: No, cavolo, questo qui è importante.
2: Sono 10 anni oggi,
1: Sì. Alle 3.36 un forte terremoto di magnitudo 6 colpisce il centro Italia con epicentro ad accumuli in provincia di Rieti, seguito da altre scosse di oltre 4 gradi sulla scala Richter, e alle 4.33 un'altra forte scossa di 5,3 colpisce Norcia, che viene praticamente rasa a suolo, gravissimi danni che al termine faranno registrare 299 morti, tra cui i comuni di Amatrice e Arquata nel Tronto, tra i più colpiti. Amatrice è stata proprio, l'hanno spostata adesso, l'hanno costruita da un'altra parte.
2: Comunque c'è tutto un servizio anche di ADN Cronos, sì, ovviamente, sì, perché ci sono delle commemorazioni in Italia.
1: Sì, importante.
2: 1541, Jacques Cartier pianta cavoli, barbabietole e lattughe, signori. No, è importante perché...
1: No,
2: non
1: io
2: c'era...
1: pensavo che piantasse il primo pilone.
2: No, ma non c'era quella roba lì qui,
1: Complimenti a ieri al ponte chiuso, che era un...
2: Non
1: era
2: solo, macello. Ma da quanto ho sentito stamattina... Tra le altre cose davano istruzioni sbagliate su Google. Google
1: sì,
2: si è sbagliato.
1: È vero.
2: Quindi cioè, dava chiusure che non esistevano.
1: Erano,
2: e quindi
1: vero.
2: Tutti si... È stata difficile.
1: No, ma ieri Montreal era... E anche la riva sud era un inferno.
2: E vi ricordo che il fine settimana prossimo
1: sarà,
2: sarà la direzione opposta.
1: Speriamo che Google l'abbia capito.
2: Ma comunque sarà Jacques, Champlain chiuso direzione Montreal.
1: Montreal, sì.
2: 1791, una legge costituzionale che divide il Canada in due province. Il Parlamento di Londra adotta l'acte constitutionnel,
1: oui.
2: Quindi ci sarà le Au Canada e le Bas Canada. Per quanto concerne le Au Canada, la capitale sarà Newark, per quanto concerne la Bas-Canada, la capitale sarà Quebec ed è il fiume Outaouais che divide le due, se ti interessa.
1: Sì, no, mi interessa.
2: 1842, manco a farlo apposta perché sono le elezioni a breve, viene fondata la città di Chicoutimi.
1: E voilà.
2: Ed è Peter MacLeod che la fonda, il figlio, ma scritto figlio. Nel 1853, straordinaria invenzione, le chips, le patatine che si comprano nei sacchettini, l'ha inventata George Crumb, che è uno chef di Moon Lake Lodge a Saratoga Springs, nello stato di New York. La leggenda vuole che si sia divertito a tagliare delle finissime rondelle di patatine.
1: E poi friggere.
2: Esatto. E, però dice che si pensa che c'era un cliente che si chiamava Cornelius Vanderbilt che ogni volta che gliele riportava a tavola diceva: no, sono troppo spesse, vale a tagliare ancora.
1: Però sono buone. È una di quelle cose che a
2: non me ne
1: piace. Parlare
2: perché io sono drogato di qualsiasi tipo. Nel 1000, tra l'altro, la curiosità per finirla tutta, diventa così popolare la patatina così, le chips, che negli anni 20 nasce una richiesta nazionale così importante che inventeranno la macchina per produrle, la macchina chips, e chi la mette a punto?
1: Chips.
2: Herman Lay. Le patatine Lay's, come tu ben conosci,
1: Lays.
2: Che era tra l'altro un venditore ambulante del sud degli Stati Uniti. Ma forse ci si può. Vabbè. 1870, ancora una volta si parla della Rivière Rouge di Winnipeg e di Louis Riel, che deve fuggire e si rifugia negli Stati Uniti con membri del suo governo. Nel 1877 Bell Graham ottiene il brevetto per il telefono in Canada. Nel 1916, manifestazione importantissima anticoscrizione, i Quebecois non vogliono andare a fare la guerra sulla Place d'Armes proprio qui a Montreal. Nel 1916, li conosci i negozi di scarpe Yellow?
1: Yeah,
2: okay. Sono stati fondati qui a Montreal da Samuel Avrit, che apre il primo Yellow Sample Shoe Store, 73 dell'Avenue Mont-Royal, se vi interessa. E oggi c'è un Intermarché però lì. Però all'epoca c'era il primo Yellow, che poi diventerà un'importante catena di negozi. 1931 lui, Alexandre Taschereau, viene rieletto con il suo partito liberale a capo del governo del Quebec. 1943, in questo giorno si conclude la famosa conferenza della Citadelle di Quebec, dove avevano partecipato Churchill, Roosevelt e Mackenzie King. Nel 1974 nasce l'Università Concordia a Montreal. 1974, 1900
1: più vecchia,
2: è giovane. E tra le altre cose, nel 1992, manco a farla apposta, c'è quel famoso omicidio all'Università Concordia, lo stesso giorno della sua fondazione, quando Valéry Fabricant entra e ammazza dei professori che gli erano contrari. Ricordo che lui è deceduto proprio qualche mese fa. Nel 2000 un attentato alla Fiamma Olimpica, pensate, una curiosità questa, nella città di McLean, nel nord del New Wales del sud, un giovane di 17 anni con un estintore ha cercato di spegnere la Fiamma Olimpica.
1: Non è possibile. È stato arrestato. Non c'era lì nessuno.
2: Sì, infatti l'hanno arrestato. Nel 2001 Robert Pichet, anche lui importantissimo comandante a bordo di un aereo che è rimasto senza gasolio e riesce comunque ad atterrare alle Azores nel Portogallo, un Airbus A330 riuscito a farlo planare.
1: Io capisco restare senza benzina con la macchina, ma l'aereo, voglio dire, qualcuno deve verificare se c'è il pieno.
2: Direi anch'io. 2008, Maple Leaf, famoso produttore, richiama 220 prodotti di salami, eccetera, che sono fabbricati in una delle sue fabbriche a Toronto. 20 milioni di dollari costerà questo rappel importante, perché ci sono state le persone che sono rimaste veramente ammalate. A causa di ciò. Ho finito.
1: Il proverbio: chi serba, serba il gatto. Serba inteso come risparmiare, dal verbo serbare. No, è vero. Serba vuol dire risparmiare.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Difficile per la 13, adesso ci sono altri due incidenti, uno subito dopo la 440, uno prima del ponte sulla Riviera dei Prairies, quindi è tutta bloccata dalla 440, poi i rallentamenti già menzionati, al quale aggiungiamo a quest'ora anche l'accesso al ponte Samuel de Champlain, la 20 verso l'Échangeur Turco e ovviamente anche l'accesso al ponte Mercier, ma soprattutto da Saint-Constant. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMV 1280.
2: Il Canada e gli Stati Uniti non sono riusciti a raggiungere un nuovo accordo commerciale e ora è entrato in vigore il decreto presidenziale di Trump che impone una nuova tariffa del 50% su beni canadesi per un valore di 28 miliardi di dollari. Ottawa risponderà imponendo tariffe equivalenti al dollaro. Il primo ministro Carney ha annunciato venerdì sera la sospensione dei negoziati commerciali con gli Stati Uniti, respingendo le ultime concessioni richieste dall'amministrazione Trump e ha chiesto ai propri negoziatori di tornare a Ottawa. Secondo Carney, gli Stati Uniti hanno presentato modifiche all'ultimo minuto che sono ingiuste, non redditizie e che minano la affidabilità di qualsiasi accordo. Tra le richieste americane figuravano l'abolizione dell'obbligo di etichettatura bilingue sui prodotti venduti in Canada, l'allentamento delle norme relative alla segnaletica in francese in Quebec, modifica ai sussidi per la cultura francofona. Non eravamo disposti a scendere a compromessi sulla nostra sovranità, sulla tutela della lingua francese e sulla nostra cultura, ha dichiarato Carney. Le autorità americane hanno inoltre cercato di imporre clausole volte a limitare la capacità del Canada di stipulare accordi commerciali indipendenti con altri paesi, ciò che Ottawa ha respinto in nome della propria sovranità. Il rappresentante per il commercio degli Stati Uniti, Jamieson Greer, ha affermato che il Canada si è rifiutato di finalizzare l'accordo alle condizioni concordate all'inizio della settimana. Questa è un'occasione persa per il Canada di collaborare con gli Stati Uniti, ha aggiunto. L'accordo sembrava imminente, si prevedeva la riduzione delle tariffe settoriali e la fine della guerra commerciale tra Ottawa e Washington. La situazione è ora ben diversa, la nuova tariffa del 50% ha colpito prodotti di legno, cemento, mobili, vino, birra, liquori, nonché prodotti di carta e cartone. Trump, insoddisfatto alla risposta del Canada alla guerra commerciale da lui stesso avviata lo scorso anno, aveva annunciato questa misura di ritorsione americana a luglio. Il primo ministro ha confermato che il Canada imporrà dazi equivalenti dollaro per proteggere i nostri lavoratori e le nostre imprese. Dopo diverse concessioni agli americani da quando si è insediato lo scorso anno, Carney assume ora una posizione più dura. Il Canada ha ciò che il mondo sta cercando e non permetteremo a nessun paese di decidere il nostro futuro. In risposta ai dazi statunitensi entrati in vigore sabato, il Canada ha annunciato l'imposizione di dazi di ritorsione pari al valore dei prodotti su acciaio, latticini, elettrodomestici, macchinari agricoli ed elettronica statunitensi a partire dal prossimo 8 settembre. Ottawa annuncerà ulteriori misure a sostegno dei lavoratori e delle imprese canadesi, oltre ai quasi 25 miliardi di aiuti forniti negli ultimi 18 mesi. Resta da vedere ora se Trump risponderà a questa contromisura canadese. I premier provinciali sostengono tutti la posizione di Carney, con eccezione della premier dell'Alberta, delusa dell'interruzione dei negoziati, che ha richiesto che questi vengano ripresi il prima possibile. Per quanto concerne l'opinione dei canadesi, un recente sondaggio Léger indica e rivela che il 56% dei canadesi desidera che il governo federale assuma una posizione ferma e non faccia ulteriori concessioni, mentre il 31% è favorevole a una maggiore flessibilità se necessario. La premier del Quebec, Christine Freshette, non esclude nulla in risposta ai dazi americani e sabato ha promesso di impedire il ritorno di alcolici statunitensi sugli scaffali della SAC. Il suo governo ha inoltre implementato due programmi di sostegno per le imprese colpite dai dazi di Trump. La Freshette ha tenuto una conferenza stampa a Montreal per illustrare le misure adottate dal Quebec per compensare la nuova serie di dazi imposti dagli Stati Uniti che sarebbero molto dannosi per la provincia. Per aiutare le imprese a continuare a operare e a preservare il maggior numero possibile di posti di lavoro, il governo ha creato due programmi di sostegno. Il primo programma, denominato FORCE, è rivolto alle aziende manifatturiere con un fatturato superiore ai 2 milioni di dollari colpite dai dazi doganali pari o superiori al 25%. Queste aziende potranno ottenere liquidità per mantenere operative le proprie attività e beneficeranno di una moratoria sui pagamenti fino a 24 mesi, oltre a un periodo di 12 mesi senza interessi. Il secondo programma è destinato alle piccole e medie imprese con un fatturato compreso tra 1 e 2 milioni di dollari. Le piccole e medie imprese colpite dai dazi, così come i loro fornitori, potranno accedervi e potranno ottenere un prestito fino a 150.000 dollari dal proprio comune di competenza regionale. Questi prestiti saranno a tasso zero e verrà concessa una moratoria sui pagamenti di un anno. Entrambi i programmi saranno lanciati la settimana prossima. E la Freccetta non esclude di andare oltre. La stessa mattina che Mark Carney aveva lanciato un avvertimento, neanche troppo velato agli americani, riguardo agli ingenti quantità di energia canadese che importano. Il Canada alimenta la crescita americana, non credo che vogliano che smettiamo di esportare energia, aveva dichiarato il primo ministro canadese, e considerato che Hydro-Québec esporta parte della sua elettricità negli Stati Uniti, il governo del Quebec potrebbe anch'esso intervenire in questo senso in risposta ai dazi. Il motivo per cui il premier è così propenso ad agire contro gli americani è che la nuova serie di dazi colpisce duramente diversi settori dell'economia del Quebec. Oltre 7 miliardi di dollari di esportazione del Quebec, pari al 9% del totale esportato dalla provincia, e che la presenza del francese era stata fonte di irritazione per gli Stati Uniti durante i negoziati. La fine delle vacanze estive è arrivata per migliaia di studenti che questa settimana stanno preparando zaini e portapranzi per il ritorno a scuola. E ancora una volta l'inizio dell'anno scolastico porta con sé una serie di novità. La panoramica, ecco i principali cambiamenti che interesseranno le scuole quest'anno. L'educazione alla tecnologia digitale sta finalmente facendo il suo debutto ufficiale nelle scuole. Il Ministero dell'Istruzione del Quebec ha appena pubblicato il nuovo programma di studi che inizialmente potrà essere insegnato su base volontaria nelle elementari. Solo a partire dall'anno scolastico 2028 l'educazione alla tecnologia digitale diventerà obbligatoria sia nelle scuole elementari che in quelle secondarie, con l'obiettivo di garantire un livello minimo di alfabetizzazione digitale a tutti gli studenti al termine del percorso scolastico. Attraverso questo nuovo programma gli studenti impareranno ad esempio a collaborare e comunicare online. Le scuole avranno la flessibilità di decidere quali concetti insegnare e quando, utilizzando un approccio interdisciplinare. L'intelligenza artificiale non viene trattata in dettaglio, ma il MEC assicura che l'aggiunta di questi concetti trasversali al curriculum consentirà agli studenti di imparare e verificare le informazioni e a mantenere una prospettiva critica sulla tecnologia. Allo stesso tempo il MEC ha anche aggiornato la sua guida sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'istruzione, spiegando in modo più preciso cosa ci si aspetta dagli insegnanti e cosa gli studenti dovrebbero essere in grado di fare in relazione a ciò. Gli insegnanti saranno ora inoltre tenuti a sottoporsi a valutazioni ogni 2 anni, una misura che entrerà in vigore all'inizio dell'anno scolastico e che è stata accolta con scetticismo nel sistema scolastico quando è stata annunciata lo scorso anno. I dirigenti potevano già fornire supervisione pedagogica, una pratica comune tra i nuovi insegnanti, ma questa volta l'obiettivo è implementare un processo di valutazione uniforme per tutti, basati sugli stessi criteri in tutte le scuole del Quebec, misura che deriva dal disegno di legge presentato lo scorso anno e a seguito degli episodi di proselitismo alla scuola elementare Bedford di Montreal. E infine la riforma di bilancio avviata dal ministro Lebel sarà sottoposta al suo primo test. La sua attuazione sarà obbligatoria a partire dal prossimo anno scolastico, ma i centri di servizi scolastici possono decidere di implementarla fin da ora, eliminando le 261 precedenti voci di bilancio e accorpandole in 37 categorie. Il governo ritiene di dare ai centri scolastici maggiore flessibilità nell'allocazione dei fondi in base alle esigenze e alle specifiche realtà delle loro comunità. E parlando di scuole alle prese con difficoltà finanziarie, il Collège La Salle potrebbe essere costretto a chiudere i battenti, come ribadito dalla sua amministrazione pochi giorni prima dall'inizio delle elezioni. In una lettera indirizzata alla Premier Fréchette di sabato, il direttore generale Claude Marchand ha dichiarato che la continuità operativa dell'istituto è ora a rischio, citando un debito di quasi 48 milioni di dollari nei confronti del governo del Quebec. A meno che non si raggiunga un accordo con il governo, il Collège La Salle presenterà istanza di protezione dai creditori ai sensi della legge con gli accordi con i creditori delle società già a partire da questa mattina. misura che consentirebbe all'istituto di intraprendere una ristrutturazione finanziaria. Il College La Salle, un istituto privato bilingue, rischia una sanzione di 29,9 milioni di dollari da parte del governo del Quebec per aver ammesso troppi studenti ai suoi programmi in lingua inglese durante gli anni accademici 2023-2024 e 2024-2025. Dovrà inoltre rimborsare 17,9 milioni di dollari in sussidi provinciali ricevuti per l'anno accademico 2025-2026. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Celebrazione in tutto il centro Italia per il decimo anniversario del terremoto del 14 agosto del 2016. Il sisma, ricorda il Presidente della Repubblica Mattarella, ha rappresentato una pagina drammatica, un monito sul potenziamento dei meccanismi di prevenzione. Nella ricostruzione molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare e per questo non abbiamo intenzione di fermarci, ha assicurato la Premier Meloni, che oggi pomeriggio sarà ad Amatrice per la messa in suffragio delle vittime presieduta dal Cardinale Zuppi. E nel terremoto che colpì molti centri abitati di Lazio, Marche e Umbria, morirono circa 300 persone, 239 delle quali nella sola Amatrice. Nella notte, alle 3:36 ora del sisma, si è svolta una fiaccolata per ricordare le vittime. È un momento molto difficile, ma non cadremo e non cederemo il Donetsk. La Russia, le parole del presidente Zelensky in un video davanti alla chiesa ortodossa di San Michele a Kiev, a ricorrere dei 35 anni dall'indipendenza ucraina. Nazione libera e coraggiosa, la sua lotta è anche la nostra lotta, scandisce il presidente del Consiglio europeo Costa. Aggiunto sul posto alle 13 è prevista la riunione in videoconferenza dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Il Vaticano intanto esplora possibili vie negoziali. A Mosca Monsignor Gallagher, ministro degli esteri, domani incontrerà l'omologo russo Lavrov. E sul campo dilaga ancora però il fuoco incrociato. Sarebbero 5 morti nel Kharkiv per un raid russo, mentre droni ucraini hanno colpito un altro centro di logistica nella regione russa del Krasnodar e nelle vicinanze anche un asilo, uccidendo 2 bambini e ferendone 7. Altri 2 morti nella regione di Belgorod. 2 persone sono rimaste gravemente ferite a causa di un'esplosione avvenuta questa mattina in una palazzina a Cassino, in provincia di Frosinone. I 2 feriti sarebbero rimasti ustionati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, in corso gli accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dell'accaduto.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale 1,61, il dollaro statunitense è scambiato a 1,38.
4: Previsioni del tempo.
2: Per il momento è soleggiato, abbiamo 16 gradi percepiti come tali, andremo a 22 con un humidex a 25 nel pomeriggio, quando ci sarà però anche un 70% di possibilità di precipitazioni piovose, pioggia che proseguirà nel corso della notte al 70% con una minima di 16 percepita come tale. Prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle ore 8. Ivan Restellis alla regia, Silvio Vieta al microfono, il risveglio del 24 agosto 2026 su CFMB 1280, la vostra radio amica.
5: Sempre. E tu, Claudio Baglioni, nel 74 era primo e poi ci hanno ricordato anche che nel 1985 era prima L'estate sta finendo dei Riera. Li ascoltiamo una dietro l'altra.

A tutti voi che siete nati il 24 agosto, ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Ariete, partita l'attacco, ma il bersaglio va scelto bene. Luna e Marte in quadratura alimentano fretta e reazioni secche, soprattutto davanti a un collega lento o a una richiesta arrivata senza preavviso. Mercurio favorevole vi permette però di sostenere le vostre ragioni con grande efficacia. Toro, il terreno torna solido sotto i piedi, luna e sole favorevoli rafforzano sicurezza, concretezza e capacità di farvi rispettare, mentre Mercurio in quadratura può provocare un'incomprensione durante una riunione o una telefonata. Non lasciate che una frase infelice rovini un progetto valido. Gemelli, qualcuno mette in dubbio la vostra preparazione e voi reagite immediatamente. Il sole contro vi rende suscettibili alle critiche, mentre Mercurio e Venere, amici, vi aiutano a difendere un'idea con intelligenza e garbo. Durante una riunione evitate di rispondere prima che l'altra persona abbia finito. Cancro, il sole diventa vostro alleato e porta con lucidità più concreta nelle decisioni. Porta una lucidità più concreta nelle decisioni. La luna in opposizione crea ancora tensioni con un collega o una persona vicina, mentre Saturno contro rende difficile ottenere subito ciò che chiedete. Presentate la vostra proposta con calma e lasciate che siano i fatti a sostenerla. Leone, una risposta positiva cambia il tono della giornata. Mercurio e Giove nel segno favoriscono colloqui, proposte, prenotazioni e contatti importanti, mentre Venere è amica. Rende più facile ottenere collaborazione. Chiamate direttamente la persona che può decidere o presentate quella richiesta economica senza minimizzarla. Vergine, il sole entra nel segno e alza il livello di energia, presenza e fiducia. La luna amica vi rende determinati, mentre Marte favorevole aiuta a trasformare una decisione in un passo concreto. Presentate una richiesta, fissate un appuntamento o riprendete un progetto lasciato in sospeso. Bilancia, giornata da affrontare senza sorrisi di circostanza. La luna dissonante aumenta pressione e irritazione. Marte contro porta fretta e tensioni, mentre Venere nel segno vi permette di restare diplomatici senza rinunciare alla vostra posizione. Se un collega scarica su di voi un'urgenza, chiarite subito compiti e scadenze. Scorpione, il quadro cambia, finalmente qualcosa gira dalla vostra parte. Luna e sole, amici, rafforzano lucidità, sicurezza e capacità di ottenere risultati, mentre Marte favorevole vi spinge ad intervenire senza altri rinvii. Presentate una richiesta, affrontate una pratica o riprendete un progetto che sembrava bloccato. Sagittario, il sole diventa dissonante, porta richieste, pressioni o critiche capaci di mettere alla prova la vostra sicurezza. Mercurio e Venere vi aiutano però a rispondere con intelligenza e a mantenere buoni rapporti. In ufficio non improvvisate davanti a una domanda precisa, prendetevi un momento, recuperate i dati e poi intervenite. Capricorno, il sole diventa amico e vi restituisce fiducia, autorevolezza e una direzione più chiara. La luna nel segno rafforza intuito e presenza, mentre Marte in opposizione mantiene alto il rischio di scontri. In riunione presentate la vostra proposta e non lasciatevi trascinare nella competizione da chi vuole interrompervi. Acquario, Mercurio e Giove contrari ingrandiscono parole, promesse e condizioni poco realistiche, mentre Saturno favorevole vi aiuta a mantenere disciplina e senso della misura. Prima di accettare un incarico o firmare un contratto, chiedete risorse, responsabilità e scadenze precise. Pesci, il sole in opposizione può mettere alla prova sicurezza e immagine pubblica, ma luna e Marte, amici, vi offrono sostegno emotivo e forza fisica. Sul lavoro non lasciatevi ridimensionare da una critica. In amore, accettate l'incoraggiamento del partner senza interpretarlo come pietà

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Caffè Mocca 50 capsule 12,99. Cosce di pollo 2,69 la libra.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Long.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: 16 gradi all'esterno, bello soleggiato per il momento, attenzione però nel pomeriggio sono previste precipitazioni piovose date al 70%, la massima sarà comunque un caldo 22 con un umidex a 25, nella notte ritorniamo a 16 percepito come tale con ancora delle precipitazioni. Allora inizio subito con le brutte notizie, il sito che ho utilizzato negli ultimi 30 anni per darvi il contenuto delle prime pagine quotidiane di quest'oggi non è più disponibile, quindi sono andato a fare un po' di ricerche più accurate, però non ho potuto reperire tutte le prime pagine, siate avvisati di ciò, faccio del mio meglio, adesso vedrò di recuperare qualcos'altro per i prossimi giorni. Inizio subito con la Presse Plus si parla ovviamente della la via verso le elezioni che a breve vi saranno nel Québec, au cœur d'une pépinière en francisation. Interessante che nella Beauce ci sono delle aziende che non potrebbero fare a meno del sostegno dei loro lavoratori stranieri, e con l'avvicinarsi appunto la campagna elettorale la regione reclama della stabilità e del rispetto nei confronti degli immigrati. Interessante articolo, serie di articoli devo dire nella Presse Plus di questa mattina che concerne appunto l'integrazione degli immigranti, un'accoglienza gagnon gagnon, quindi vincono tutti in questo genere di approccio, con anche dati relativi alla francesizzazione nel Quebec, si parla di 5.340 sarebbero le persone che aspettano di iniziare un corso al 31 marzo 2026 in tutto il Quebec, quindi sono 80,7%, questa è la diminuzione del numero di persone iscritte sulla lista d'attesa per i corsi di francesizzazione tra il 2025 e il 2026, senz'altro una notizia positiva. E poi parlando di immigrazione c'è anche tutto ciò che partito per partito intende adottare come come proposta appunto relativa a tale importante soggetto. En route vers les élections sarà una serie di articoli della Presse Plus dedicata ai soggetti che ci concernono. Nel Devoir di questa mattina si menziona che non sarà sufficiente ciò che ha affermato la Premier ieri per la guerra commerciale. Le aziende quebecoise reclamano delle misure di aiuto non rimborsabili per far fronte a queste nuove tariffe americane, quindi non basterà semplicemente fare dei prestiti senza interessi, secondo l'associazione appunto delle aziende imprenditoriali. Des prêts ne sera pas suffisant, l'articolo nella prima pagina di Le Devoir di questa mattina. Nella prima pagina del Journal de Montréal anche lì ovviamente si apre sulle tariffe imposte da Trump, il titolo è abbastanza significativo, sa farà mal. Farà male e ce ne lo sappiamo tutti questo. Gazette non la trovo, ho trovato il Globe and Mail, stesso soggetto. You are at war when you get attacked, we got attacked. Chi lo dice è il primo ministro del Canada nel Globe and Mail di questa mattina, ovviamente relativo a ciò che è accaduto per quanto concerne appunto la decisione di ritirarsi dai negoziati, decisione che era diciamocelo francamente inevitabile considerato quello che gli americani chiedevano. Prima pagina del Globe and Mail. National Post come ogni fine settimana non è disponibile, come ogni lunedì non è disponibile, c'è cioè quello del fine settimana, quindi passo ora ai quotidiani italiani. Corriere della Sera si parla del conflitto in Ucraina come primo articolo. Zelensky un piano di pace con Europa e USA. Russia code ai distributori, situazione tesa. E poi la battaglia delle accise, taglio prorogato per soli 2 giorni, Schlein tassare subito gli extra profitti, il gasolio oltre i 2,2 euro al litro, le misure del governo, caccia alle risorse in vista del controesodo. E poi Piantedosi ferma la nave dell'ONG, nuove tensioni con Berlino, supermulta a Sea-Watch. Per quanto concerne la prima pagina della Repubblica di questa mattina, anche lì l'Europa a Kiev, gli USA no. Oggi l'Unione Europea è volenterosi con l'Ucraina. Per la festa dell'indipendenza disertano i delegati USA. Zelensky rilancia il piano di pace, si blinda sul voto, sotto le bombe sarebbe uno tsunami. Poi anche qui Sea-Watch, stop e multa, l'Italia sfida le ONG tedesche e Crans-Montana, Moretti arrestato per violenza sulla moglie Jessica. E infine, per quanto concerne la pagina sportiva, si parla di Amorim che parte bene, fatica ma passa col Toro, Lampi Milan il titolo. Ed è tutto.
2: Acquista direttamente dal contadino. Da Mario trovate gustosi pomodori, melanzane, peperoni, cavoli e cipolle a soli 25 minuti dal tunnel Hippolyte Lafontaine. Da Mario tutto è fresco e costa anche meno. 450 795 39 78.
3: Facciamo gli auguri a uno dei protagonisti del disco degli anni 70, stiamo parlando di Jeffrey Daniel, cantante degli Shalamar, che oggi compie 71 anni.

0: Elisa?
1: A me tutto bene.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: La 13 è veramente difficile questa mattina, adesso c'è un incidente a Fabreville, uno a Saint-Dorothée, quindi è bloccata dalla 344 fino praticamente all'ingresso a Ville-Saint-Laurent. Per quanto concerne la metropolitana ovest, saldamente intasata da Saint-Laurent-la-Décarie, attenzione, c'è un incidente subito dopo Anjouma direzione est, che complica anche la situazione, tunnel al completo, così come l'uscita del ponte Jacques Cartier, il ponte Victoria in uscita, l'ingresso del ponte Samuel de Champlain e ingresso e uscita del ponte Mercier. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Canada e gli Stati Uniti non sono riusciti a raggiungere un nuovo accordo commerciale e ora è entrato in vigore il decreto presidenziale di Trump che impone una nuova tariffa del 50% sui beni canadesi per un valore di 28 miliardi di dollari. Ottawa risponderà imponendo tariffe equivalenti. Il primo ministro canadese Carney ha annunciato venerdì sera la sospensione dei negoziati commerciali con gli Stati Uniti, respingendo le ultime concessioni richieste dall'amministrazione Trump, e ha chiesto ai suoi negoziatori di tornare a Ottawa. Secondo Carney, gli Stati Uniti hanno presentato modifiche all'ultimo minuto che sono ingiuste, non redditizie e che minano l'affidabilità di qualsiasi accordo. Tra le richieste americane figuravano l'abolizione dell'obbligo di etichettatura bilingue sui prodotti venduti in Canada, l'allentamento delle norme relative alla segnaletica in francese in Quebec, modifica ai sussidi per la cultura francofona. Non eravamo disposti a scendere a compromessi sulla nostra sovranità, sulla tutela della lingua francese, sulla nostra cultura, ha dichiarato Carney. Le autorità americane hanno inoltre cercato di imporre clausole volte a limitare la capacità del Canada di stipulare accordi commerciali indipendenti con altri paesi, ciò che Ottawa ha respinto in nome della propria sovranità. L'accordo sembrava imminente, si prevedeva la riduzione delle tariffe settoriali e la fine della guerra commerciale. La situazione è ben diversa, la nuova tariffa del 50% ha colpito prodotti di legno, cemento, mobili, vino, birra, liquori, nonché prodotti di carta e cartone. Il presidente Trump, insoddisfatto della risposta del Canada alla guerra commerciale da lui stessa avviata lo scorso anno, aveva annunciato questa misura di ritorsione americana a luglio. Il primo ministro ha confermato che il Canada imporrà dazi equivalenti dollaro per dollaro per proteggere i nostri lavoratori e le nostre imprese. Dopo diverse concessioni agli americani da quando si è insediato lo scorso anno, Carney assume ora la posizione più dura. Il Canada ha ciò che il mondo cerca e non permetteremo a nessun paese di decidere il nostro futuro. In risposta ai dazi statunitensi del 50% entrati in vigore sabato, il Canada ha dunque annunciato l'imposizione di dazi di ritorsione pari al valore dei prodotti su acciaio, latticini, elettrodomestici, macchinari agricoli ed elettronica statunitensi a partire dal prossimo 8 settembre. Ottawa annuncerà ulteriori misure a sostegno dei lavoratori e delle imprese canadesi, oltre ai quasi 25 miliardi di dollari di aiuti forniti negli ultimi 18 mesi. Resta da vedere se Trump risponderà a questa contromisura canadese. Intanto i premier provinciali sostengono la posizione di Carney, con l'eccezione della premier dell'Alberta, un po' delusa dell'interruzione dei negoziati, che ha chiesto che questi vengano ripresi il prima possibile. Per quanto concerne l'opinione dei canadesi, un recente sondaggio Léger rivela che il 56% dei canadesi desidera che il governo federale assuma una posizione ferma e non faccia ulteriori concessioni. La premier del Quebec, intanto, Christine Freshette, non esclude nulla in risposta ai dazi americani. Sabato ha promesso di impedire il ritorno di alcolici statunitensi sugli scaffali della SAC. Il suo governo ha inoltre implementato due programmi di sostegno per le imprese colpite dai dazi di Trump. Ha tenuto una conferenza stampa a Montreal per illustrare le misure adottate dal Quebec per compensare questa nuova serie di dazi imposti dagli Stati Uniti, che saranno molto dannosi per la provincia. Per aiutare l'impresa a continuare a operare e a preservare il maggior numero possibile di posti di lavoro, il governo ha creato due programmi di sostegno. Il primo, denominato FORCE, rivolto alle aziende manifatturiere con un fatturato superiore a 2 milioni di dollari colpite dai dazi doganali pari o superiore al 25%, aziende che potranno ottenere liquidità per mantenere operative le proprie attività e beneficeranno di una moratoria sui pagamenti fino a 24 mesi, oltre a un periodo di 12 mesi senza interessi sui prestiti. Il secondo programma è invece destinato alle piccole e medie imprese con un fatturato compreso tra 1 e 2 milioni di dollari. le PMI colpite dai dazi, così come i loro fornitori, potranno accedervi. Queste potranno ottenere un prestito fino a $150,000 dal proprio comune di competenza regionale, le EMRS. Questi prestiti saranno a tasso zero e verrà concessa una moratoria sui pagamenti di un anno. La Freshet non esclude tra l'altro di andare oltre. Il Marche Cane aveva lanciato un avvertimento neanche troppo velato agli americani riguardo agli ingenti quantità di energia canadese che importano. Il Canada aveva detto alimenta la crescita americana, non credo che vogliano che smettiamo di esportare energia, aveva dichiarato il primo ministro. E considerato che Hydro-Québec esporta parte della sua elettricità agli Stati Uniti, il governo provinciale potrebbe intervenire in questo senso in risposta ai dazi. Il motivo per cui il premier è così propenso ad agire contro gli americani è che la nuova serie di dazi colpisce duramente diversi settori dell'economia del Quebec. Oltre 7 miliardi di dollari di esportazione del Quebec, pari al 9% delle esportazioni totali della provincia. La fine delle vacanze estive è arrivata per migliaia di studenti. Questa settimana preparano zaini e porta pranzi per le scuole e ancora una volta l'inizio dell'anno scolastico porta con sé una serie di novità. L'educazione alla tecnologia digitale fa ufficialmente il suo debutto nelle scuole. Il Ministero dell'Istruzione ha appena pubblicato il nuovo programma di studi che inizialmente potrà essere insegnato su base volontaria nelle scuole elementari. Solo a partire dall'anno scolastico 2028 l'educazione alla tecnologia digitale diventerà obbligatoria sia nelle scuole elementari che in quelle secondarie, con l'obiettivo di garantire un livello minimo di alfabetizzazione digitale a tutti gli studenti al termine del percorso scolastico. Allo stesso tempo il MEC ha anche aggiornato la sua guida sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'istruzione, spiegando in modo più preciso cosa ci si aspetta dagli insegnanti e cosa gli studenti dovrebbero essere in grado di fare in relazione all'intelligenza artificiale. Poi gli insegnanti saranno ora tenuti a sottoporsi a valutazione ogni 2 anni, una misura che entrerà in vigore all'inizio dell'anno scolastico e che è stata accolta con scetticismo dal sistema scolastico quando è stata annunciata lo scorso anno. E infine la riforma di bilancio avviata dalla ministra Lebel sarà sottoposta al suo primo test sul campo quest'autunno. La sua attuazione sarà obbligatoria a partire dal prossimo anno scolastico, ma i centri di servizi scolastici possono decidere di implementarla fin da ora, eliminando le 261 precedenti voci di bilancio e accorpandole in 37 categorie. Il governo ritiene di dare ai centri di servizi scolastici maggiore flessibilità nell'allocazione dei fondi in base alle esigenze e alle specifiche realtà delle loro comunità. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: È il giorno del ricordo di quel 24 agosto 2016 quando alle 3:36 un terremoto ha sconvolto l'Appennino centrale. Morte e devastazione si sono abbattute su molti centri abitati di Lazio, Marche, Umbria. Morirono circa 300 persone, 239 delle quali nella sola Amatrice, dove la notte scorsa si è tenuta una fiaccolata per ricordare le vittime. Il sisma, ricorda in un messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella, ha rappresentato una pagina drammatica, un monito sul potenziamento dei meccanismi di prevenzione. Nella ricostruzione molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare e per questo non abbiamo intenzione di fermarci, ha assicurato dal canto suo la Premier Meloni, che oggi pomeriggio sarà ad Amatrice per la messa in suffragio delle vittime, presieduta dal Cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Il modo migliore di prestare ascolto alle persone che da 10 anni vivono così è dare concretezza alle azioni amministrative che lo Stato deve fare per ridare fiducia e speranza, ha detto stamane il commissario per la ricostruzione Castelli.
4: È un momento molto difficile, ma non cadremo e non cederemo il Donetsk alla Russia, le parole del presidente Zelensky in un video davanti alla chiesa ortodossa di San Michele a Kiev al ricorrere i 35 anni dall'indipendenza ucraina. Nazione libera e coraggiosa, la sua lotta è anche la nostra lotta, scandisce il presidente del Consiglio europeo Costa, giunto sul posto. Alle 13 è prevista la riunione in videoconferenza dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Il Vaticano intanto esplora possibili vie negoziali. A Mosca, Monsignor Gallagher, ministro degli esteri, domani incontrerà l'omologo russo Lavrov. E sul campo dilaga ancora il fuoco incrociato. Sarebbero 5 i morti nel Kharkiv per un raid russo, mentre droni ucraini hanno colpito un altro centro di logistica nella regione russa del Krasnodar e nelle vicinanze anche un asilo, uccidendo 2 bambini e ferendone 7, altri 2 morti nella regione di Belgorod. E ieri è stata un'altra domenica di sangue in terra palestinese. 3 morti in in un raid israeliano a Gaza, tra le vittime un bimbo di 4 anni e un 14enne, è stato ucciso dall'esercito dello Stato ebraico a Nablus in Cisgiordania. L'alta rappresentante Callas ha definito illegali le nuove colonizzazioni varate da Israele.
5: La Palestina viene cancellata davanti ai nostri occhi, nei toni e nel contenuto risulta senza precedenti la lettera sottoscritta da oltre 100 ex diplomatici francesi e britannici e indirizzata al presidente francese Macron e al premier britannico Barham. A Gaza 2 milioni di palestinesi sono ammassati nel 30% di un territorio devastato, affamati e privi di medicine e abitazioni. Più di 1.200 palestinesi sono stati uccisi dalla cosiddetta tregua. A Gerusalemme Est e nel resto della Cisgiordania, le demolizioni delle abitazioni palestinesi e la dilagante violenza dei coloni con la connivenza dell'esercito e della polizia israeliani equivalgono a una pulizia etnica, si legge nella lettera, che chiede un'azione urgente e articolata per fare pressione su Israele. Tra le richieste, la sospensione degli accordi commerciali con Israele e di ogni cooperazione di qualsiasi fornitura militare a Tel Aviv, il divieto di ogni rapporto commerciale con gli insediamenti israeliani, compresi investimenti, assicurazioni e altri servizi finanziari, il pieno ripristino degli aiuti a Gaza, nonché la piena applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'Aia, che includono tra l'altro il mandato d'arresto nei confronti del premier israeliano Netanyahu.
4: Fino al 26 agosto sarà in vigore lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio, firmata ieri la mini proroga dal ministro dell'economia Giorgetti, che ha allungato di 2 giorni il taglio previsto dall'ultimo decreto del governo. Intanto l'Italia, con Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia, ha chiesto all'Europa di tassare i maxi guadagni delle compagnie petrolifere per finanziare gli sconti per i carburanti. Si faccia subito, senza aspettare Bruxelles, attacca la segretaria Dem Schlein.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro sale a quest'ora 1,62, la valuta statunitense è scambiata a 1,38.
6: Previsioni del tempo.
2: Per il momento brilla il sole, abbiamo 16 gradi percepiti a 15, andremo nel pomeriggio a 22 con un humidex a 25, ma anche un 70% di possibilità di precipitazioni piovose che rimarranno anche nel corso della notte con una minima di 16. Prossimo appuntamento con l'informazione CFMB è alle 9.

0: Ivan Restanizza alla regia, Silvio Vietro al microfono per il vostro risveglio di questo 24 agosto 2026. Oggi è lunedì.
1: Cesare Cremonini e Luca Carboni, San Luca.

0: Le informazioni sportive che seguono sono un gentile omaggio di Toiture Unique. Da oltre 40 anni, Toiture Unique è la scelta di Saint-Léonard per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Toiture Unique, lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce e installa anche skylight di qualsiasi dimensione. Preventivo gratuito e prezzi onesti. Chiamatelo al 514 952 8648. A Saint-Léonard, Toiture Unique.
1: Andiamo subito con i risultati di tutte. Dicevo, di tutte le partite giocatesi durante il fine settimana. Inizio ovviamente con la prima giornata della Serie A, come Atalanta che ha battuto Sassuolo 2-1, Frosinone 0, Juventus 1, Genoa 0, Napoli 2, Inter batte Monza 4-1, Parma 0, Cagliari 1, Torino 1, Milan 2, Udinese Como 1-1, Venezia 0, Lecce 2. I posticipi di oggi sono Bologna, Lazio e Roma, Fiorentina. La classifica ovviamente vede al comando tutte le squadre che hanno vinto ieri, Inter per prima per la differenza reti, quindi Inter, Lecce, Napoli, Atalanta, Cagliari, Juventus e Milan hanno 3 punti, Como e Udinese ne hanno 1, tutte le altre ne hanno 31, direbbe il proverbio, ma no, tutte le altre hanno 0 punti, ovviamente con 4 squadre ancora in ballo per il primo risultato, poiché i posticipi avranno luogo quest'oggi. Serie B, anche lì si è giocata la prima il 22, i risultati sono stati i seguenti: Avellino 1, Arezzo 2, Benevento 1, Modena 2, Carrarese 1, Mantova 2, pareggio tra Cesena e Sampdoria 1-1, Empoli ha battuto la Cremonese 1-0, Hellas Verona ha perso in casa contro l'Ascoli 1-2, Palermo batte Juve Stabia 1-0, Pisa 0, Padova 1, Sud Tirol batte Virtus Entella 1-0, Vicenza batte Catanzaro 3-2. La classifica della Serie B, anche qui Arezzo, Ascoli, Empoli, Mantova, Modena, Padova, Palermo, Sud Tirol e Vicenza 3 punti, Cesena, Sampdoria 1 e tutte le altre 0, a parte la Juve Stabia che ha iniziato il campionato a meno 2 ed è ancora tuttora a meno 2. Lega Pro Girone A, si è giocata anche qui la prima giornata ieri. Qui scopriremo nuove squadre. Alcione batte Renate 3-1, Cittadella batte Pergolettese 2-0, Gian Erminio perde contro l'Albino Leffe 1-2, Juventus New Generation batte Novara 1-0, Lecco Arzignano 0-0, Ospitaletto batte Lumezzane 2-0, Provercelli Desenzano 1-1, Trento batte Treviso 2-1, Union Brescia batte Carpi 3-1. Classifica Lega Pro Girone A. Chiedo scusa, non ho detto una cosa importante, c'è un posticipo anche qui, una nuova squadra, Folgore Karate, che dovrà affrontare Dolomiti nel posticipo, certo, di oggi. La classifica dunque vede al comando Alcione, Cittadella, Ospitaletto, Union Brescia, Albino Leffe, Juventus New Generation e Trento che hanno vinto ieri, quindi hanno 3 punti. Arzignano, Desenzano, Lecco e Provercelli hanno 1 punto per via dei pareggi. Dolomiti, Folgorate, manca la partita. Intanto Gian Erminio, Novara, Treviso, Carpi, Lumezzane, Pergolettese e Renate hanno 0 punti. Lega Pro Girone B. I risultati sono stati i seguenti: Campobasso batte Pianese 2-0, Grosseto Spezia 1-1, Guidonia batte Gubbio 3-0, Latina Pineto 0-0, Perugia batte Ostia Mare 1-0, Pescara batte Vispesaro 2-0, pareggio tra San Benedettese e Forlì, 2 reti cada uno, Vado batte Atalanta Under 23 2-0, qui il posticipo sarà tra Livorno Torres e Reggiana Ravenna, quindi 4 squadre che non hanno ancora avuto la possibilità di giocare. Per il momento la classifica vede al comando quelle che hanno vinto ieri, quindi Guidonia, Campobasso, Pescara, Vado, Perugia, Perugia con 3 punti, poi Forlì, Grosseto, Ratina, Pineto, San Benedettese, Spezia 1 punto, le altre a 0 punti. Lega Pro Girone C, i risultati: Bari batte Cavese 3-0, Casertana Barletta 3-3, Catania 1, Inter Under 23 2, Cerignola batte Cosenza 3-1, Giulionese pareggia con la Scafatese 3-3, Picerno batte Savoia 3-2, Potenza batte Casarano 4-1, i posticipi saranno Altamura Monopoli, Crotone Foggia e Salernitana Sorrento. E in attesa di questi posticipi vi posso dire che la classifica ovviamente al comando le squadre che hanno vinto ieri: Bari, Potenza, Cerignola, Inter Under 23 e Picerno con 3 punti, poi quelle che hanno pareggiato: Barletta, Casertana, Giuliano e Scafatese con 1 punto, tutte le altre hanno 0, ad eccezione del Crotone che ha iniziato il campionato a -6 ed è tuttora a -6.
0: Il programma sportivo che state ascoltando è un gentile omaggio di Toiture Unique. Per rifare i tetti di duplex e triplex a Salionar, chiamatelo per un preventivo gratuito e prezzi onesti. 514 952 86 48.
2: Dunque, iniziata la prima giornata, io noto che le papabili hanno vinto tutte praticamente. Adesso oggi vedremo Lazio e Roma e Fiorentina che cosa, e Bologna che cosa faranno, ma Inter ha vinto, tutti hanno vinto, ha vinto anche il Lecce con Venezia, ma insomma giocava poi col Venezia, ma le papabili dunque hanno tutti vinto la prima giornata, che è raro che tutte le squadre top riescano a vincere. Poi c'è qualche critica sul per esempio dicono che la Juventus manca di carattere, e poi adesso esce anche un articolo che Juve sul mercato, c'è un equivoco, non so di cosa stia parlando. Spalletti aveva chiesto un 9 puro e invece gli hanno preso un altro giocatore,
1: un 9 anacquato.

0: era in contatto perché Zanetti era già andato un paio di volte a trovarlo.
1: Sì, perché è un grande tifoso dell'Inter, sì, il giovane ragazzo.
0: Tra l'altro di famiglia, perché era lì col nonno e il papà. E tra l'altro lui era il più grave dei ricoverati, quindi ha subito ustioni sul 50% del corpo. Quindi complimenti a questo ragazzo per la forza, per il coraggio che ha, perché insomma anche l'articolo della Gazzetta dice che veramente merita un plauso, perché a quell'età lì avere quel coraggio lì di superare certe prove, bisogna appunto essere dei grandi. Altre cose sul calcio, vabbè, sì, i soliti VAR, non VAR, che c'è stato rigore, non c'era rigore, gol che doveva essere annullato. Comunque la prima giornata è andata via come doveva andare, cioè liscia, a parte qualche situazione che il VAR ha ritenuto insignificante. Questo è calcio. Vuoi aggiungere qualcosa? O?
1: No.
0: Ok. Si è concluso il torneo di tennis di Cincinnati, ha vinto Fils contro Tiafoe. C'è da notare che è stata la prima finale con due giocatori di colore nella storia del tennis. Bene. Perché Tiafoe è americano e Fils è francese, ma di origine chiaramente non europea. E ha vinto Fils, che così si aggiudica il primo Master 1000 della sua carriera. Per quanto riguarda le donne, c'è stato il derby fra la Goff e la Pecula. Ha vinto la Goff con 6-2 e 6-4. Il doppio maschile l'ha vinto la coppia brasiliana, mentre il doppio femminile ha vinto la coppia Naskova e la Bokukova contro Alexandra Panova e Kemplen. Questo è per il tennis. C'è da ricordare che Sinner ha annunciato che non parteciperà agli US Open per problemi al ginocchio, a questo risentimento. C'è un po' di mistero dietro questa rinuncia. Ma
1: il
0: comunque
1: ginocchio non ha rilasciato nessuna intervista.
0: Il ginocchio, no, hanno rilasciato un'intervista, ma il ginocchio ha parlato.
1: Non ha partecipato.
0: Per lui.
1: Vabbè.
0: È successo probabilmente a Wimbledon, ieri hanno fatto vedere il filmato. Lui è scivolato male, sai quando pieghi le gambe che cadi, che non sei nella forma naturale, e lì è successo probabilmente quel fastidio che si porta dietro da Wimbledon. Quindi Alcaraz favorito, perché Alcaraz sarà presente, quindi
1: voilà.
0: E Cobolli per la prima volta è passato il numero 4 al mondo oggi, quindi complimenti anche a Flavio Cobolli.
1: Complimenti.
0: Dimmi.
1: Formula 1, dall'Ungheria, sì, all'Olanda, prosegue il momento magico di Lando Norris, che ha quasi un mese dal successo di Budapest, si è ripetuto ieri a Zandvoort. Quindi
0: la pista è inclinata, visto, io non lo sapevo.
1: Ah, sì?
0: C'è delle paraboliche. Infatti l'incidente che c'è stato all'inizio,
1: sì,
0: è successo
1: Verstappen. Comunque Norris ha trionfato, Antonelli secondo, quindi allunga nel mondiale, tra sorpassi e pit stop Ferrari ai piedi del podio, quarto e quinto.
0: Ma cos'è successo con Hamilton?
1: Non lo so io.
0: No, Hamilton ha chiaramente detto, lui voleva passare Leclerc perché ci aveva il tempo migliore, e dal box gli hanno detto di rientrare.
1: Così
0: e lui ha detto: mi state usando, così testuale parola, mi state usando come cavia o posso correre? Non era contentissimo.
1: La relazione tra Hamilton e la Ferrari lascia un po' a desiderare.
0: Proprio testuali parole. Comunque. Ricordiamo che la settimana prossima, o l'altra ancora, c'è il Gran Premio di Monza, dove si spera, tutti sperano nelle
1: possiamo
0: Ferrari.
1: Avere la data esatta o andiamo così a tentativi?
0: Ok.
1: La settimana prossima, quella dopo, comunque nel mese di settembre.
0: Il mese di settembre. No, ma perché c'è una bella storia che si spera tutte nelle Ferrari, ma tutti sperano nella vittoria di un italiano che manca da 60 anni, Quindi, voglio dire, la roba da andare a Monza a fare un servizio in diretta.
1: Ci pensi tu?
0: Vado io, vai, tanto. No, ma vaici tu che sei.

0: vicino casa, così non... io devo pagare anche un albergo. Vabbè, comunque.
1: Ok, boh. Dette le scemate, ricordo
0: No,
1: che
0: non sono
1: Seb
0: scemato.
1: Montréal ha pareggiato con LA
0: Ah.
1: Galaxy 2A2, malgrado la partecipazione di Alexis Sanchez, che è stato accolto in vero e proprio eroe all'inizio allo stadio. Ricordo anche che la squadra femminile invece di calcio,
0: Rose.
1: le Rose, no, giocano questa settimana. Le Rose, sì, giocano questa settimana, quindi no comment. Sempre, beh, il volleyball di spiaggia che si è
0: Ah,
1: svolto il
0: sì.
1: campionato qua, medaglia di bronzo sia per la squadra maschile che per la squadra femminile
0: Bene.
1: canadese, quindi complimenti a loro. Tra l'altro, la squadra maschile ha vinto contro i campioni, e quindi un bel successo per loro, via. Si tratta di Shakhtar e Piquet, che hanno sorpreso il numero uno al mondo, tra le altre cose, nella loro avanzata. Complimenti a loro.
0: Tra l'altro la giornata l'ha aiutati perché ha piovuto in serata, quindi
1: Sì, hanno fatto i castelli più tardi,
0: tardi,
1: sì,
0: esatto,
1: esatto.
0: però dopo si sono sciolti
1: No,
0: perché...
1: anzi, li hanno fatti. Tiene meglio quando è bagnata la sabbia il
0: Sì, ma
1: castello.
0: era bella bagnata, a un
1: Era
0: certo punto.
1: bagnatina, sì, devo dire che era bagnatina. Altre scemate?
0: Altre scemate io non ne
1: No, non
0: ho.
1: so, per dire, perché
0: No, però voglio dire, sei
1: conoscendoti
0: tu
1: puoi.
0: che hai detto i castelli, io non volevo...
1: Il campionato BMW a St. Louis di golf,
0: Ah, è
1: Clark
0: rimasto qui.
1: è avanti su McIlroy e Cantlay, adesso.
0: McIlroy è un po'...
1: Periodo no, eh?
0: Nel periodo no,
1: Lo so.
0: McIlroy, ma McIlroy.
1: C'ha la mazza tra le palle. No, no, no,
0: No,
1: non
0: ma
1: si dice questa cosa. No, vabbè, sei tu che sei volgare.
0: ma sei
1: Boh.
0: tu che
1: Che
0: dai,
1: cribbio,
0: che
1: pensi subito
0: cribbio.
1: male.
0: No, sei tu che pensi
1: Boh. No,
0: male.
1: io parlo male, non penso male. Quindi sì, le Wild Rose, mi sono dimenticato di dire, hanno fatto le Wild e le Rose hanno fatto 2-2 alla Wild e rigiocano questa settimana. Questo volevo dire per il calcio femminile e sempre per lo golf. Ti confermo che la giapponese Miyu Yamashita,
0: Che conosco benissimo.
1: lo so, ha vinto l'Omnium canadese. So che poi è venuta a cena a casa tua per
0: No, non è
1: festeggiare.
0: venuta perché non avevo
1: Infatti,
0: preparato.
1: la
0: Ma
1: famosa
0: avevo detto, no, ma
1: cotoletta alla milanese. Abbiamo
0: beh,
1: finito?
0: no, no. Pogar. Io non lo so dire.
1: Pogasar.
0: Pogacar, scintille
1: Sì.
0: sulla seconda tappa. Ha litigato, non so, era in testa, ha litigato.
1: Tappa di.
0: Tappa del. Adesso mi è uscita pubblicità.
1: Che giro si sta svolgendo?
0: È un attimo,
1: Sì. No.
0: la Vuelta,
1: No,
0: 214 km da Monaco a Mosca. Allora, se la Vuelta è in Spagna, Monaco non mi sembra una città.
1: vabbè, anche il Giro d'Italia lo fanno partire in Albania. Dai, andiamo avanti.
0: Va bene,
1: Boh.
0: comunque hanno un po' litigato, insomma, su chi dove, perché uno non
1: Tutto
0: tirava
1: sto
0: l'altro.
1: cosa qua per dirci che hanno litigato.
0: No, vabbè, perché si vede il filmato.
1: Ah.
0: Che
1: Lo so che tu guardi molti filmati, lo so.
0: come si dice?
1: Pogasar.
0: Pogacar, gli ho detto, allora, Nini, cerchiamo di pedalare qui, perché siamo in 3 o 4, a turno facciamo 300 metri, mentre quello lì fischiettava dietro, e
1: E su questa nota, signore e signori, è tutto per lo sport quest'oggi. No,
0: siamo tutti fuori,
1: siamo tutti là
0: là
1: fuori.
0: fuori, sì.
1: Siamo tutti fuori, se solo noi due che siamo fuori.
0: Va bene, fa niente, dai.

0: è il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, Domani Sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
3: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 84 58.
4: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

0: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Malgrado si sia giunti alle 9 del mattino e il traffico è ancora pesante per il tunnel, così come per la metropolitana ovest, Decari Nord su tutta la lunghezza, la 13. Molto difficile è stata la situazione, lo è tuttora, dalla 640 rallenterete per accelerare leggermente la 440 e ritrovare traffico pesante subito dopo. Poi, una volta giunti a Ville-Saint-Laurent, sarà scorrevole. Problemi per la riva sud, soprattutto per il tunnel, gli altri ponti a quest'ora procedono bene, solo a Saint-Pierre c'è traffico per la 20 all'uscita del ponte Mercier. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Il Canada e gli Stati Uniti non sono riusciti a raggiungere un nuovo accordo commerciale e ora è entrato in vigore il decreto presidenziale di Trump che impone una nuova tariffa del 50% sui beni canadesi per un valore di 28 miliardi di dollari. Ottawa risponderà imponendo tariffe equivalenti. Il primo ministro canadese Mark Carney ha annunciato venerdì sera la sospensione dei negoziati commerciali con gli Stati Uniti, respingendo le ultime concessioni richieste dall'amministrazione Trump, e ha chiesto ai suoi negoziatori di tornare a Ottawa. Secondo Carney, gli Stati Uniti hanno presentato modifiche dell'ultimo minuto che sono ingiuste, non redditizie e che minano l'affidabilità di qualsiasi accordo. Tra le richieste americane figuravano l'abolizione dell'obbligo di etichettatura bilingue sui prodotti venduti in Canada, l'allentamento delle norme relative alla segnaletica in francese in Quebec e modifica ai sussidi per la cultura francofona. Non eravamo disposti a scendere a compromessi sulla nostra sovranità, sulla tutela della lingua francese, sulla nostra cultura, ha dichiarato Carney. Le autorità americane hanno inoltre cercato di imporre clausole volte a limitare la capacità del Canada di stipulare accordi commerciali indipendenti con altri paesi, ciò che Ottawa ha respinto in nome della propria sovranità. L'accordo sembrava imminente, si prevedeva la riduzione delle tariffe settoriali e la fine della guerra commerciale. La situazione è ben diversa oggi. La nuova tariffa del 50% ha colpito altri prodotti in legno, cemento, mobili, vini, birra e liquori, nonché prodotti di carta e di cartone. Trump, insoddisfatto alla risposta del Canada alla guerra commerciale da lui stesso avviata lo scorso anno, aveva annunciato questa misura di ritorsione americana a luglio. Il primo ministro ha confermato che il Canada imporrà dazi equivalenti dollaro per dollaro per proteggere i nostri lavoratori e le nostre imprese. Dopo diverse concessioni agli americani da quando si è insediato lo scorso anno, Carney assume ora la posizione più dura. Il Canada ha ciò che il mondo sta cercando e non permetteremo a nessun paese di decidere il nostro futuro. In risposta dunque ai dazi statunitensi entrati in vigore sabato, il Canada ha annunciato l'imposizione di dazi di ritorsione pari al valore dei prodotti su acciaio, latticini, elettrodomestici, macchinari agricoli ed elettronica statunitensi a partire dall'8 settembre. Ottawa annuncerà inoltre ulteriori misure a sostegno dei lavoratori e delle imprese canadesi, oltre ai quasi 25 miliardi di dollari di aiuti forniti negli ultimi 18 mesi. Resta da vedere se Trump risponderà ancora a questa contromisura canadese. Intanto i premier provinciali sostengono la posizione di Carney, con l'eccezione forse della premier dell'Alberta, un po' delusa dell'interruzione dei negoziati, che ha richiesto che questi vengano ripresi il prima possibile. Per quanto concerne l'opinione dei canadesi, un recente sondaggio Léger rivela che il 56% dei canadesi interrogati desidera che il governo federale assuma una posizione ferma e non faccia ulteriori concessioni. Intanto la premier del Quebec, Christine Freshette, non esclude nulla in risposta ai dazi americani. Sabato, in conferenza stampa, ha promesso di impedire il ritorno di alcolici statunitensi sugli scaffali della SAC. Il suo governo ha inoltre implementato due programmi di sostegno per le imprese colpite dai dazi di Trump. Misure adottate per compensare dunque la nuova serie di dazi che a suo dire saranno molto dannosi per il Quebec. Per aiutare le imprese a continuare ad operare e a preservare il maggior numero possibile di posti di lavoro, il governo Freshette ha creato due programmi di sostegno. Il primo programma, denominato Force, è rivolto alle aziende manifatturiere con un fatturato superiore a 2 milioni di dollari colpite da dazi doganali pari o superiori al 25%. Queste aziende potranno ottenere liquidità per mantenere operative le proprie attività attività e beneficeranno di una moratoria sui pagamenti fino a 24 mesi, oltre ad un periodo di 12 mesi senza interessi su tali prestiti. Il secondo programma è destinato alle piccole e medie imprese con un fatturato compreso tra 1 e 2 milioni di dollari. Le aziende colpite dai dazi, così come i loro fornitori, potranno accedervi ottenendo un prestito fino a 150.000 dollari dal proprio comune di competenza regionale, le MRC. Questi prestiti saranno a tasso zero e verrà concessa una moratoria sui pagamenti di un anno. Entrambi i programmi saranno lanciati la prossima settimana. E la Frecette non esclude di andare oltre. La stessa mattinata Mark Carney aveva lanciato un avvertimento neanche troppo velato agli americani riguardo alle ingenti quantità di energia canadese che importano. Il Canada alimenta la crescita americana, non credo che vogliano che smettiamo di esportare energia, aveva dichiarato il primo ministro canadese. E considerato che Hydro-Québec esporta parte della sua elettricità negli Stati Uniti, il governo del Quebec potrebbe intervenire in questo senso in risposta ai dazi. Il motivo per cui il premier è così propenso ad agire contro gli americani è che la nuova serie di dazi colpisce duramente diversi settori dell'economia del Quebec. Oltre 7 miliardi di dollari di esportazioni del Quebec, pari al 9% delle esportazioni totali della provincia, e che la presenza del francese è stata fonte di irritazione per gli Stati Uniti. La presenza del francese sui dispositivi elettronici, sugli elettrodomestici o persino la disponibilità di manuali di istruzioni in francese, sembra che questi siano elementi che la parte americana ha portato nei negoziati insieme ad alcuni aspetti della legge del Quebec sulla reperibilità dei contenuti, che consente al governo di adottare requisiti per la rappresentazione di contenuti in lingua francese sulle piattaforme digitali. La fine delle vacanze estive è arrivata per migliaia di alunni e studenti che questa settimana preparano zaini e porta pranzi per la scuola. Ancora una volta l'inizio dell'anno scolastico porta con sé una serie di novità. Ecco la panoramica dei principali cambiamenti. Prima di tutto l'educazione alla tecnologia digitale, che sta facendo il suo debutto ufficiale nelle scuole. Il Ministero dell'Istruzione ha appena pubblicato il nuovo programma di studi, che inizialmente potrà essere insegnato su base volontaria nelle scuole elementari solo a partire dall'anno scolastico 2028. L'educazione alla tecnologia digitale diventerà obbligatoria sia nelle scuole elementari che in quelle secondarie. L'obiettivo è di garantire un livello minimo di alfabetizzazione digitale a tutti i nostri studenti al termine del percorso scolastico. Attraverso questo nuovo programma gli studenti impareranno ad esempio a collaborare e comunicare online. Le scuole avranno la flessibilità di decidere quali concetti insegnare e quando, utilizzando un approccio interdisciplinare. L'intelligenza artificiale non viene trattata in dettaglio, ma il Ministero assicura che l'aggiunta di questi concetti trasversali al curriculum consentirà agli studenti di imparare a verificare le informazioni e a mantenere una prospettiva critica sulla tecnologia. Gli insegnanti saranno inoltre tenuti a sottoporsi a valutazione ogni 2 anni, una misura che entrerà in vigore all'inizio dell'anno scolastico e che fu accolta con scetticismo nel sistema scolastico quando fu fatto l'annuncio lo scorso anno. I dirigenti scolastici potevano già fornire supervisione pedagogica, una pratica particolarmente comune tra i nuovi insegnanti, ma questa volta l'obiettivo è implementare un processo di valutazione uniforme per tutti, basato sugli stessi criteri in tutte le scuole della provincia. Misura che deriva dal disegno di legge presentato lo scorso anno a seguito degli episodi di proselitismo nella scuola elementare Bedford di Montreal. E infine anche la riforma di bilancio avviata dalla ministra Lebel sarà sottoposta al suo primo test sul campo quest'autunno. La sua attuazione sarà obbligatoria a partire dal prossimo anno scolastico, ma i centri di servizi scolastici possono decidere di implementarla fin da ora. Eliminando le 261 precedenti voci di bilancio e accorpandole in 37 categorie, il governo ritiene di dare ai centri di scolastici maggiore flessibilità nell'allocazione dei fondi in base alle esigenze e alle specifiche realtà delle loro rispettive comunità. Parlando di scuola, alle prese con difficoltà finanziarie, il Collège La Salle potrebbe essere costretto a chiudere i battenti, come ribadito dalla sua amministrazione pochi giorni prima dell'inizio delle elezioni. In una lettera indirizzata alla Premier Frechette e datata di sabato, il direttore generale Claude Marchand ha dichiarato che la continuità operativa del Collège La Salle è ora a rischio, citando un debito di quasi 48 milioni di dollari proprio nei confronti del governo del Quebec, a meno che non si raggiunga un accordo con lo stesso. Il Collège La Salle presenterà istanza di protezione dai creditori ai sensi della legge sugli accordi con i creditori delle società già a partire da oggi, misura che consentirà all'istituto di intraprendere una ristrutturazione finanziaria al fine di evitare una potenziale chiusura. Il Collège La Salle, un istituto privato bilingue, rischia una sanzione di 29,9 milioni di dollari da parte del governo del Quebec per aver ammesso troppi studenti ai suoi programmi in lingua inglese durante gli anni accademici 2023-2024 e 2024-2025 ed dovrà inoltre rimborsare 17,9 milioni di dollari di sussidi provinciali ricevuti per l'anno accademico 2025-2026. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: La ricostruzione è un impegno complesso, serve ultimarla velocemente, il monito nel messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella spicca nel coro di messaggi di solidarietà e fiducia nel futuro che si rincorrono nel decimo anniversario dal sisma che devastò il centro Italia. Una fiaccolata silenziosa questa notte alle 3.36 ha dato il via alle commemorazioni del terremoto che il 24 agosto del 2016 distrusse i borghi di Accumoli, Amatrice, Arquata del Tronto e altri centri abitati, seppellendo sotto le macerie 299 corpi. Molto è stato fatto per la ricostruzione e non vogliamo fermarci. Le parole anche della Premier Meloni, attesa da Amatrice nel pomeriggio. Ucraina, nel giorno in cui si festeggia l'indipendenza dall'Unione Sovietica, tiene banco l'incontro tra i cosiddetti paesi volenterosi, presieduto da Gran Bretagna, Francia e Germania, mentre la Commissione UE vota sì al nuovo finanziamento per Kiev da 6,1 miliardi. Stiamo vivendo un momento molto difficile, ma il paese non cadrà, dice Zelensky parlando alla popolazione. Sul campo, nuovo attacco russo alla periferia di Kharkiv con 3 vittime. I detriti di un drone hanno colpito un asilo nido a Krasnodar, vittime 2 bambini. Colpito anche un palazzo a Cherniv, 15 feriti. È in arrivo il D-Day economico per l'Iran, lo annuncia il segretario al tesoro americano Bessent, ufficializzando l'intenzione di Washington di colpire Teheran con sanzioni economiche senza precedenti. L'offensiva finanziaria per gli Stati Uniti, una missione della sconfitta, replica proprio da Teheran il viceministro degli esteri Gary Babadi in un messaggio su X. Intanto nel Mar Rosso, non lontano dalla città saudita di Yanbu, una petroliera è stata colpita da un proiettile di origine sconosciuta che ha provocato un incendio sul ponte principale della nave. Non si segnalano vittime o danni per l'ambiente. La bambina di 4 anni morta di difterite a Palermo, positivi e in isolamento 10 tra i familiari della piccola che non era stata vaccinata. La maggioranza dei contagiati sono minori ma non in gravi condizioni perché vaccinati. Migliorano anche le condizioni del cuginetto ricoverato, salvo perché immunizzato. I genitori della bambina morta sono indagati per omicidio colposo. Tutta la famiglia è stata sottoposta a profilassi antibiotica.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro ritorna quest'ora a 1,61 $, stabile la valuta statunitense, scambiata ancora a 1,38 $.
4: Previsioni del tempo.
2: Brilla ancora il sole a Montreal, abbiamo anche raggiunto 18 gradi percepiti come tali. La massima prevista al termometro 22, umidex a 25, ma rimane un 70% di possibilità di precipitazioni piovose nel corso a partire dal pomeriggio fino a notte inoltrata. La minima notte prossima sarà di 16 percepiti come tali, mentre i prossimi appuntamenti con l'informazione qui a CFMB sono alle 13, alle 16 e alle 17 direttamente dall'Italia.
5: CFMB 1280, la tua radio amica.
2: Ivan Restenis alla regia, Silvio Vetta al microfono per il vostro risveglio di questo 24/8/2026.
6: Banda Bardot, una giornata uggiosa, quella che ci aspetta nel pomeriggio purtroppo di oggi.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Vendo Casa con l'agente immobiliare Aldo Ricciuti di RE/MAX Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 8458 891 8458.
1: Giannina con noi, l'amico Aldo Ricciuti di RE/MAX. Buongiorno carissimo.
2: Buongiorno Silvio, come stai?
1: Bene, bene, grazie. E tu?
2: Molto bene, grazie. Thank you.
1: You're welcome. Allora, da quanto mi risulta, stai bene anche perché il settore dell'immobiliare sta bene, malgrado tutto.
2: Sì, sta bene Silvio, sai, le cose vanno bene ancora. Ci abbiamo, come dico, mancanze di proprietà sul mercato. Nello stesso tempo c'è un po' di come si dice in italiano,
1: preoccupazione,
2: ho avuto tentare a dire un po' di meno, ma sì, un po' di preoccupazione, perché si vede un po' di cambiamento nel mercato. Tranquillamente si vede che le proprietà in affitto ci vuole più tempo per affittarsi. Sai, comincia lì Silvio, le cose a cambiare. Quanto le proprietà si affitta un po' di meno, ci vuole più tempo a affittarsi, lì dove cominciamo a vedere un po' di cambiamento nell'immobiliare. E lo dico, l'ho detto sempre, sai, ci sono momenti buoni nell'immobiliare che la gente devono approfittare, e poi ci sono momenti, poi dicono che ho dovuto vendere l'anno scorso, dovevo fare questo, ho dovuto fare quest'altro. Allora io dico, c'è ancora un mercato che si può approfittare, che va bene, e che se avete questa intenzione di vendere nei prossimi mesi, il tempo è adesso, perché come ho detto, questa incertezza nel mondo, certità di adesso con gli Stati Uniti, con i tariffe, con la gente che hanno paura di perdere il lavoro, sono tante cose che può cambiare tanto nell'immobiliare subito.
1: Esatto.
2: E lì dobbiamo fare attenzione.
1: Rimane il fatto comunque che i dati statistici lo confermano. L'Associazione Canadese di Immobiliare ha indicato che effettivamente per il mese di luglio rispetto a luglio dell'anno scorso le vendite residenziali sono diminuite, ma sono comunque aumentate rispetto al mese di giugno, quindi rimangono comunque dati positivi, considerato il fatto che luglio dell'anno scorso era proprio forse il top del top.
2: Sì, questo sì.
1: C'erano anche più proprietà da vendere, adesso sono sempre meno, l'inventario è sempre più ridotto.
2: È giusto, e stiamo vedendo che il mese di agosto, non so se perché la gente sono andato molto in vacanza, è stato un mese un po' più lento di altri mesi di agosto, e lo vediamo poi alla fine del mese quando ci sono le statistiche. E come ho detto, guarda, il tempo, proprietà di revenuta, duplex, triplex, quattroplex si vendono molto bene ancora, perché la gente si tengono sui montanti di revenuti che sono arrivati l'anno scorso, 2 anni fa, che dove gli affitti erano alti, e allora la gente erano pronta a pagare un certo prezzo per la proprietà. Perché? Perché c'erano questi revenuti. Però se comincia a diminuire un po' le revenute, le proprietà cominciano di revenuta perderanno un po' di valore, è normale, perché le banche si basano sempre sul valore del revenuto sulla proprietà. Allora lì dobbiamo fare attenzione, perché si vede che è diventato un po' più difficile affittare. Questo è una cosa che succede quanto il governo cambia le loro leggi per l'immigrante, che sono meno immigranti che stanno a entrare, e lì dove cominciano sugli affitti, perché meno gente che cercano affitti, adesso hanno costruito tanti nuovi proprietà, tanti nuovi condominium, e lì dove si vede la differenza sugli affitti, può cominciare lì le cose che può cambiare l'istituto.
1: Ecco, quindi i primi sintomi voi che siete nel settore già li potete percepire, ed è per questo che il tuo annuncio diventa ancora più importante in questo momento. Se avete intenzione di mettere la vostra proprietà in vendita, contattate Aldo il prima possibile al 891 8458.
2: È il tempo giusto, Silvio, lo dico, d'abitudine l'autunno sono belli mesi di vendita, perché la gente ritorna dalle vacanze, sono molti che sono in ricerca di proprietà, tanti vogliono comprare prima che arriva la primavera, perché non ci piacciono andare o l'inverno, non nessuno piace cambiare casa nell'inverno, e allora c'è questo movimento e la gente si rimettono sul mercato il mese di settembre, e come ho detto il tempo adesso sarà buono, rimanerà ancora molti mesi per diciamo approfittare di questo mercato, e lo dico e lo dirò sempre, il tempo è giusto, il tempo, anzi siamo arrivati a un punto dove le proprietà sono arrivate forse al massimo, almeno per i prossimi tempi, è lì dove dobbiamo fare più attenzione, perché quando il massimo arriva ci sarà pure poi le cose cambieranno.
1: Allora andiamo con ordine, prima tappa contattare Aldo per avere il valore della vostra proprietà il più accurato possibile, valore appunto in cui con il quale appunto la proprietà può essere annunciata sul mercato.
2: Sì, lì dove dobbiamo cominciare con le cose, sai, mi fate una mia telefonata, cominciamo a avere le informazioni sulla proprietà, io già posso cominciare a vedere dove abitate, se nella zona di Montreal o fuori Montreal, Laval, Rive Sud, dove sia, perché ne ho proprietà per tutte le zone, e lì cominciamo già sul telefono a vedere, sai, indirizzo, questo posso fare già la ricerca io sul l'ordinatore, verifico le tasse, le valutazioni che è nuova, che è uscita l'anno scorso, vedo le comparabili, sarebbe dire le proprietà che sono nella zona come la vostra, perché adesso già con l'indirizzo posso vedere la foto della vostra proprietà di fuori e posso dare già un'idea su quello che io devo andare a vedere sull'ordinatore di comparabili, sarebbe quelle che sono sul mercato, che sono simili al vostro adesso, e quelle che sono vendute gli ultimi 6 mesi o un anno, dipende le zone, perché tante a volte ci sono tante vendite, e lì possiamo già cominciare a vedere il valore della vostra proprietà. Normale che io devo venire a casa vostra, poi verificare, guardare la proprietà, perché sai, ci sono tante cose che dobbiamo vedere che può dare più valore o meno valore sulla proprietà.
1: Ecco, questo è importantissimo perché, come dici tu, ogni proprietà è a sé stante, ogni proprietà è indipendente, ogni proprietà è diversa dalle altre, quindi sì, si può comparare il prezzo in funzione di camere da letto, di bagni, di dimensioni della proprietà, dell'ubicazione dove è situata, eccetera, però poi ogni proprietà si distingue per dei lavori particolari che magari i proprietari hanno effettuato e che tu puoi valutare.
2: Eh sì, faccio un esempio, Silvio, parlavo con un collega all'ufficio la settimana scorsa, sai? E noi quando abbiamo fatto i corsi, questo c'ha quasi lo stesso anno di esperienza con me, e quando abbiamo cominciato a fare i corsi anni fa, perché se ne parla tanti anni, si doveva fare un corso per comparare una casa sull'altra, poi c'era un valore di una proprietà che c'era una piscina, diciamo, creusée sottoterra, e quelli che non ce l'avevano, e ci dicevano di dare un'valutazione sulla proprietà, c'è più valore sì o no, e lì dove c'era il trascorso, c'era l'argomento dicendo sì, perché la proprietà che c'ha una piscina c'è più valore di una che non c'è, e poi dopo c'era l'altro argomento che dicevano me qui nella nostra clima che noi abbiamo sono solo 2, 3, 4 mesi, allora lì dove si deve valutare, però una piscina normale che se c'è qualcosa di bello, la gente che hanno bambini ci dà un valore questa proprietà, di più di uno che non ce l'ha, e chi lo vuole e chi non lo vuole, allora questo diventa più una cosa personale per dare un valore sulla proprietà. Beh, è normale tenendo sia un terreno ben tenuto o una piscina, che cosa c'è valore lì, è normale.
1: Assolutamente. Poi si parla spesso anche dei lavori di manutenzione, alcuni sono abbastanza semplici e non sono necessariamente da elencare, ma ce ne sono alcuni che contano parecchio e per i quali è opportuno compilare la dichiarazione del venditore.
2: Eh sì, le cose più importanti, Silvio, di una proprietà, è normale che il tetto se è stato rifatto, perché adesso danno queste garanzie di 10 anni, però sono buoni per 20, 25 anni, 30 anni, dipende come è stato fatto. Ci sono le finestre, se sono state cambiate, è normale che dà valore sulla proprietà, le porte. Sai, a volte sono proprietà che sono più vecchie, le giunte della bricca, perché sono quelle che le giunte a volte sono, come dice, c'è un po' di lavoro a farci. Sai, sono piccole cose dell'esteriore, beh, dico piccolo, abbastanza grande, che può dare più valore su una proprietà, perché adesso sai, un tetto su un duplex, un triplex, se ne parla di 30.000, 40.000 dollari, adesso 25, dipende chi lo fa, e sono soldi.
1: Assolutamente. Ed è per questo che anche avendo effettuato il tetto di solito c'è una garanzia, quindi è importante menzionarlo.
2: Sì, è per questo che noi dobbiamo menzionare queste cose, pur se un tetto è stato fatto 12 anni fa o 13 anni fa, c'è ancora un valore per dire che questo tetto è buono almeno per altri 10 anni, per dire, se per questo facciamo fare l'ispezione e verificare se il tetto è buono ancora, perché avendo un tetto pure che c'è ancora 10 anni o 15 anni, c'è questo valore ancora sulla proprietà, perché come ho detto il valore di un tetto adesso è molto caro, parliamo di quelli, sai, dipende chi lo fa e come è fatto. Allora ci sono queste cose che noi siamo obbligati di metterlo, ma anche che fa bene sulla proprietà.
1: Cioè conviene metterlo, insomma.
2: Sì, è importante.
1: È quello che volevamo dire, appunto.
2: Sì, perché queste declarazioni che noi abbiamo, Silvio, vanno alla banca quando fanno il finanzo per la banca, allora le banche danno un valore su questo, va all'ispettore e a volte va pure alle compagnie di assicurazione adesso, che a volte chiedono vedere questa declarazione, perché loro si basano a dare un'assicurazione sulla proprietà e vogliono vedere la declarazione sulle cose che sono state fatte. Allora pure le assicurazioni sono diventate un po' difficili sulle case.
1: Sì, anche perché voglio dire, soprattutto in questi periodi anche si parla molto di inondazioni e di case vicino all'acqua, eccetera, è importante tutto ciò.
2: Sì, perché sono arrivati tanti guasti, e poi parliamo nelle zone di San Leonardo, le zone di

0: Senza per voi.
1: Sì, sai.
0: Lo lascio dire a te questo, perché sei troppo giovane per farmelo dire a me.
1: Sai che parlavo la settimana scorsa pure, parlavo di venditore all'ufficio, che siamo un ufficio di 70 gente più, abbastanza grande, sono molti giovani lì. E ho parlato con un collega, quello ragazzo lì, parlavo di un ragazzo, e poi ho pensato di tanti anni fa che mi chiamavano a me ragazzo, che io ero il ragazzo dell'ufficio. Allora ho visto che non ci credo a volte quanto tempo è passato, come è passato svelto, perché una volta mi chiamavano a me il ragazzo della compagnia. Allora è cambiato tanto tempo, però sono contento perché, sai, è andato bene la mia carriera e continua ad andare bene.
0: E sei rimasto un ragazzo, via, malgrado sì. tutto, via. Sì, e questa sì, è la cosa sì, importante, sì, almeno nello spirito, questa è la cosa sì. che conta. Caro Aldo, in conclusione hai qualcosa da presentarci?
1: Sì, escerà proprio oggi, domani, un bel bungalow, guarda, una cosa rara della zona di Val de Brise, un bungalow distaccato, bellissima proprio, di finizione stilo spagnole. C'è un terreno di più di 10.000 piedi di terra, un terreno che dietro è come un resort, c'è una piscina, dove è una cosa veramente impeccabile, la grandezza della casa bellissima, tutta finita. Guarda, se cercate una bella grande casa, un bungalow, lo sarebbe dire, non avete andare a fare le scale del cottage, è un bungalow di due piani, molto raro in questa zona, è una cosa veramente di lusso. Se avete intenzione di comprare una casa così, mi chiamate, mi farà piacere.
0: 514-891-8458, Aldo, come al solito un gran piacere, buon lavoro, buona settimana e a risentirci lunedì prossimo.
1: Buona giornata a tutti.
0: Ciao ciao.
1: Ciao ciao.
2: Avete ascoltato l'agente immobiliare Aldo Ricciuti di RE/MAX Excellence. Per la vendita o l'acquisto della vostra casa o negozio, chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 8458 891 8458.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino al 26 agosto, filetto fresco di salmone dall'Atlantico, 9,99 la libbra. Fragole del Quebec, 750 ml, 2,99. Bistecca di controfiletto di manzo, formato famiglia, $9,99 la libra. Olio extravergine d'oliva Cleopatra, 3 litri, 23,99. Filetti di maiale, solo $3,99 la libra. Sardine fresche, $5,99 la libra.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
2: Ad agosto è il momento di cambiare la vostra auto con una splendida Hyundai. Da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles non mancate l'événement Repartez en Hyundai. Approfittate delle nostre eccezionali offerte. Nessun pagamento per i primi 90 giorni sui finanziamenti per l'acquisto. Su alcuni modelli selezionati fino a $1,000 di sconto per passare a un modello superiore. In più, finanziamento a partire da soli 0,99%. Si applicano alcune condizioni. Maggiori dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles. Grande scelta di modelli e colori. Consegna rapida. 12.260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Telefono 514 645 7777. Aperto anche il sabato. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles. Il tuo concessionario Hyundai.
3: Quebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano, 514 353 6677. Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.
4: Ascoltiamo Una vita da mediano. Ed ora, in collegamento diretto dagli spogliatoi della S Olympic di Cernusco sul Naviglio, il consulente tecnico Gino Brambilla. Lo sport che brilla!
5: Brambilla!
6: Pronto?
5: Eccolo lì, buongiorno signor Brambilla. Senta, chiedo scusa per il ritardo, ma sa, noi siamo molto occupati qui lunedì mattina.
6: Ho approfittato per seguire un po' le istruzioni di Google Map per andare Dolomiti Carrarese.
5: No, deve andare a seguire Folgore Caratese contro Dolomiti Bellunesi, che è il posticipo della Lega Pro oggi.
6: Lo so, però anche Google Map è in difficoltà, glielo dico.
5: Beh, Karate non è lontano, dai. Karate, se Folgore Caratese non lo so, io sarà di karate, voglio dire, oddio, tra i due andrei nelle Dolomiti, che almeno siamo sicuri.
6: Infatti io mi sono trasferito qua, ma ecco perché sai che insomma io ho da fare adesso a Milanello dopo la splendida vittoria.
5: Beh, adesso
6: ieri insomma,
5: ok, va bene.
6: Tra l'altro ho negato, sì, un rigore chiarissimo,
5: certo, che, ovvio.
6: Anche lì, a voi invece me hanno regalato uno come,
5: sì,
6: al,
5: certo,
6: solito.
5: Va bene. Signor Brambilla,
6: ha tirato da 30 metri e ha fatto il gol, doveva essere un gol, insomma.
5: Questo vabbè, è sempre a discutere sul risultato dell'Inter e del Milan quando lei dovrebbe parlare di sport in generale, ma io non lo so, voglio dire, queste vabbè, cose estremamente...
6: parliamo di beach volley, so che da voi si è svolto
5: sì.
6: E che lei ha... è andato.
5: No, non sono andato perché avevo cose da fare. No, non sono andato in spiaggia.
6: Ma voi avete le spiagge?
5: Caspiterine, una.
6: Bello. L'importante è avere una spiaggia per fare questi campionati.
5: Ne ho scoperta anche una quest'anno nel quadro dell'Ital Fest. Non sapevo neanche che ci fosse una spiaggia sotto l'orologio nel vecchio porto di Monza. Quando verrà, signor Brambilla, la porterò volentieri. Forse la lascerò anche lì un paio di settimane. Vabbè, vediamo.
6: Va bene, la ringrazio.
5: Prego, si immagini. Porti il costumino, mi raccomando, quando viene.
6: Sì. Ce n'ho uno.
5: Sì, no, previsto.
6: Con le palme. Sì. Avete le palme? Almeno,
5: certo che abbiamo le palme, ovvio.
6: Ah, sì.
5: Sono delle palme speciali che chiamiamo pini, ma in realtà sono delle palme.
6: Ah, ok. Sì, allora.
5: Quindi, signor Brambilla, allora...
6: Niente, il campionato è iniziato come doveva iniziare e finirà come deve finire, insomma.
5: Benissimo, e su questa nota filosofica...
6: nel senso che le squadre...
5: hanno giocato a calcio, incredibile, davvero.
6: Top...
5: Eh sì.
6: Diciamo considerate top, sono poi hanno vinto tutte, insomma, ecco.
5: Guarda.
6: Oggi c'è
5: le altre
6: squadre romane, la Fiorentina e il Bologna, mi sembra, ecco, poi vedremo i risultati, ecco.
5: E come
6: bene, cosa sta vedendo?
5: No, stavo chiedendo come si trova con Amorim.
6: Chi?
5: Lei.
6: Ma innanzitutto è stata molto facile la parola,
5: sì, lo so.
6: Scrivere il nome sul coso. Amo. Per lui si fa chiamare Amo tra di noi.
5: Con l'accento sulla O. Amo!
6: No,
5: Amo.
6: Nel senso, sa che noi qui siamo abituati a...
5: Ah?
6: Ecco.
5: Sì.
6: Va bene, allora se non è nell'argomento me lo dica.
5: No, ero distratto perché spesso il mio tecnico mi lascia il posto quando devo fare questo programma perché non la sopporta, devo di essere sincero con lei. Restelli, proprio Brambilla non lo può sentire, quindi quando c'è Brambilla lui se ne va e devo fare anche la tecnica. Facendo la tecnica ho la possibilità di guardare fuori dalla finestra, cosa che di solito non ho, quindi sono un po' distratto.
6: Quindi è un vantaggio che le sta dando il suo tecnico.
5: Voilà, esattamente, un vantaggio che mi distrae però leggermente dai compiti.
6: Non si distragga.
5: Ecco, va bene.
6: Parliamo di sport. Sai che purtroppo adesso io l'ho sentito poi ieri, tra l'altro. Non ho seguito il Milan perché lo giuro ancora a Monte Carlo,
5: sì,
6: a casa di Yannick, a parlare un po'.
5: Sì.
6: No, perché mi ha chiesto di andare giù perché era un po' giù di corda.
5: È andato a prendere gli Voltaren?
6: No,
5: o l'antiflogestina?
6: Sto usando il Voltaren, perché
5: cioè di che,
6: Non parte per gli Stati Uniti, rinuncia al US Open.
5: La cosa fa piacere senz'altro a Alcaraz, perché
6: Alcaraz è già arrivato, ha anticipato l'arrivo, è già in campo.
5: Secondo io come questo presentimento che si siano un po' messi d'accordo, tipo questo ci vai tu, questo ci vado io, così vinciamo tutte e due, non se ne parla più, no?
6: Il problema è che ho letto un articolo serio che la mancanza di uno dei due influisce non poco sulle vendite dei biglietti e anche sull'acquisizione, mi permetta, dei diritti televisivi.
5: Certo.
6: Insomma, si parla di 4 milioni di dollari persi.
5: E voilà. Va bene, senta un po', cos'è successo ieri? Lei ha parlato col box o con Hamilton direttamente? Cos'è stato il problema?
6: Ho parlato con sì, vabbè, insomma, niente. No, adesso le spiego bene.
5: Vava? Ha parlato con Vava?
6: No, adesso le spiego bene.
5: Che è successo?
6: So che c'è questa notizia che non è, insomma, il team Ferrari non è... niente, perché
5: cos'è successo? Perché
6: la Ferrari sta provando il nuovo hotel di cristalli e allora gliel'ha messo sulla macchina di Hamilton. E allora lui si è arrabbiato e gli ha detto: ma scusate,
5: sul casco gliel'ha messo.
6: sul casco. Poi non piove. Perché mi avete messo in testa di Cristo? No, niente. Ha usato una frase un po' insomma, sono rimasti un po' tutti lì.
5: Ho capito.
6: Mi state usando come cavia, nel senso che i test li fanno sulla sua macchina.
5: Ho capito.
6: Se non va bene, non fa niente, va bene lo stesso.
5: Ho capito.
6: Ecco, questo era il discorso.
5: Ma c'è
6: anche perché poi lui stava superando, voleva superare Leclerc. Poi qualcuno nei box gli ha detto box, box, box. Però anche lì c'è stato un fraintimento. Perché sai che la McDonald's dà i box per mettere dentro i giochini dei bambini?
5: Sì, sì, sì.
6: No?
5: Sì, sì.
6: Infatti, allora c'era un meccanico che ha appoggiato i box di suo figlio sul pianale. Allora un altro è andato lì e...
5: Box, box, togli i box e lui ha capito che doveva... Ho capito.
6: Ma non è stata molto chiara.
5: Ho capito.
6: Sta di fatto che insomma, le Ferrari speriamo a Imola... Imola, Monza, speriamo che si rifacciano. E poi bisogna sperare anche in questo ragazzino di 19 anni che li sta mettendo tutti in fila, ecco.
5: Sì, ma in fila dietro però non
6: sta mettendo tutti in fila indiana
5: Tutti dietro,
6: speriamo
5: però.
6: Che esatto, tutti sperano in una Ferrari, ma sperano anche in un ritorno di vincita di un italiano del Gran Premio di Monza, che ripeto, né io né lei ce lo ricordiamo, perché è più di 60 anni che non...
5: No, lei potrebbe ancora ricordarselo, sono io che ho molto più giovane. Comunque,
6: va bene, okay,
5: non importa.
6: Va bene,
5: sì.
6: Niente, va bene, allora io la saluto a questo punto. Allora, non è a Dolomiti, è a Caronno Pertusella che devo andare.
5: No, io è Carate, secondo me.
6: Carate.
5: Zona Carate.
6: Carate. Ma cosa faccio? L'autostrada o...
5: Sì,
6: no,
5: poi,
6: e poi a giocare.
5: Io profiterei anche per scrivere una lettera alla Mariucci. Cara te.
6: Hai capito?
5: Brambi, la lascio qui perché stiamo degenerando. Le auguro una splendida settimana.
6: La ringrazio anche lei.
5: Ciao.
6: Arrivederla, caro. Ciao. Arrivederla.

0: Ciao, sono Anthony Migliotto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. È arrivato il momento di cambiare la tua auto. Ad agosto approfitta dell'evento Repartez Hyundai. Nessun pagamento per 90 giorni su finanziamenti per l'acquisto. E puoi ottenere fino a $1,000 di bonus passando a un modello superiore su alcuni modelli selezionati. E non è tutto, finanziamenti a partire da appena 0.99%. Grande scelta di modelli e colori. Non aspettare, vieni a trovarci da Hyundai Gabriel Anjou al 7020 Boulevard Henri Bourassa Est oppure chiama per un appuntamento il 514-329-7777 329-7777. Hyundai Gabriel Anjou e riparti con un sorriso in una nuova macchina.
1: Toiture Unique, da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique, per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 8648. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare. Acquista direttamente dal contadino. Da Mario trovate gustosi pomodori, melanzane, peperoni, cavoli e cipolle a soli 25 minuti dal tunnel Hippolyte Lafontaine. Da Mario tutto è fresco e costa anche meno. 450 795 3978.
2: Terminiamo in bellezza con l'ultima canzone che celebra un compleanno locale. Si tratta di Marie Carmen, nata proprio il 24 agosto del 1959. Il suo più grande successo, L'Aigle Noir.

0: E su questa bellissima canzone io ti ringrazio, caro Silvio, ti saluto. E ciao a tutti!
1: Grazie Marestelli per la parte tecnica e la selezione musicale, grazie a tutti voi per il vostro cortese, squisito e fedele ascolto. Rimanete lì, segue tutta la programmazione in lingua italiana, ricorda alle 15. Il buon pomeriggio oggi condotto da Vittoria Zorfini. Per quanto mi concerne, se tutto va bene, l'appuntamento è previsto per domattina, stessa ora, stesso canale, stesso Silvio. Ciao ciao!
2: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov. Normal.

te non ho il coraggio di, che non è facile parlarti. E i giorni passano ma sembra sempre lunedì, che non ci sei più tu a salvarmi.

La clinica dentale Peidun è aperta dal lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Peidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 3344.

0: Taccuino sociale.
1: Il Club des Jeunes della Doversière informa a tutti i ballerini che la riapertura del ballo di sabato sera sarà il 5 settembre al Pavillon Hexagonal al 5555 Rue Jean Talon, angolo Lacordaire. Siete tutti benvenuti. A partire dal 10 luglio si balla sotto le stelle al Parc de l'Orme al 6060 Rionfleur à Saint-Léonard ogni venerdì sera dalle 19 alle 22. Venite numerosi a ballare il ballo in linea, ballroom, disco e rock and roll. La presidente Maria D'Alessio vi aspetta numerosi offrendo caffè e dolci. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970.
2: Il Circolo Ricreativo di San Bartolomeo in Galdo invita soci e simpatizzanti alla festa patronale che si terrà questa domenica 23 agosto al parco dell'associazione situato all'Epifanie. Per ulteriori informazioni rivolgetevi al comitato.
1: Gli amici di San Diego di Montreal invitano la comunità a partecipare alla Santa Messa in onore di San Diego che si terrà domenica 30 agosto alle ore 17 presso la parrocchia Maria Ausiliatrice a Rivière des Prairies. Sarà un momento di fede e devozione per onorare il santo patrono e ritrovarsi insieme in preghiera. Per ulteriori informazioni contattate Carlo Maira al 514-881-8712. L'Associazione Culturale Sociale Famiglie Montefalconesi faranno celebrare una Santa Messa il 30 agosto alle ore 10 del mattino in onore di Sant'Antonio di Padova, patrono di Montefalcone Avellino, presso la chiesa di Saint-Gilbert al 5420 Angevin a Saint-Léonard. Le donne antoniane donano i panini benedetti offerti da una famiglia. Il comitato dell'Associazione della Madonna di Pols informa i devoti che domenica 30 agosto si svolgerà la festa annuale. Il luogo del pellegrinaggio sarà presso lo Centre Marial Marie Reine des Coeurs al 1060 Chemin du Lac Beaulieu a Chertsey. La giornata di festa comincerà con biscotti e caffè offerti dall'associazione e alle ore 10.30 inizierà la Santa Messa seguita dalla processione. Si farà un picnic gratuito. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Siete tutti benvenuti. Per ulteriori informazioni chiamate Antonietta Morabito al 514-779-3777. Il Centro Ricreativo e Culturale Maria Santissima della Civita farà celebrare una Santa Messa domenica 6 settembre alle ore 11 presso la Chiesa Madonna della Difesa in onore della suddetta Madonna. Si invitano cordialmente i membri e i devoti in generale a partecipare a questa celebrazione. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-290-8232. L'associazione di Ribera a Montreal organizza una scampagnata domenica 6 settembre al 6207 Kaiser a Rodden. Sarà servito un ricco menù. Per ulteriori informazioni telefonate il presidente Joe Gatto al 514-863-3935 oppure Rosa Di Stefano al 514-324-2172. La giornata sarà allietata dal DJ Tino. Vi aspettano numerosi.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
3: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

Poggio i piedi sul cruscotto tornando a casa. Oh no, sanguina la mano dopo questa festa. Oh no, ma cosa cazzo urli in pubblico? Non ti ci posso più portare. Ogni silenzio l'ho voluto. Ti chiedo solo di farmi fare, ma mi chiedi di non bere ad un party in mezzo alla cenere, privandomi di tutto ciò che non serve a fare, bloccandomi sul parlare perché mi perdo in più di mille strade vuote senza un senso. Siete senza benzinare, sto un incrocio fermo. Mi lascia pensare che basti un po' di assenza per trovare ciò che dire, ma

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: insegna.
1: Allora, oggi è lunedì 24 agosto, siamo quasi arrivati anche al termine di questo mese che ci porterà poi il mese di settembre, quindi ci stiamo avvicinando pian piano al periodo autunnale. 236 giorni dall'inizio dell'anno e siamo alla 35esima settimana. La Luna è crescente ed è illuminata all'82,2%. Dunque, iniziamo con il vulcano Vesuvio esplode in una violenta eruzione senza alcun segnale di preavviso. Intorno a mezzogiorno, nello 079, la lava seppellisce la città di Pompei, Castellammare di Stabia ed Ercolano. Le vittime dell'eruzione sono stimate ad oltre 10.000 persone. Succedeva 1947 anni fa. E oggi con Pompei ritroviamo questa città praticamente ancora intatta e con tanti referti veramente incredibili. Nel 410 i Visigoti al comando di Alcario Marciano, no, i Visigoti al comando di Alcairo, Alarico, i Visigoti al comando di cosa fai con la faccia lì? Ho sbagliato.
2: Cosa devo fare? Stavo vedendo dove stavi, cosa stavi leggendo, perché delle volte mi sorprendi. Cosa vuoi dire?
1: No, perché prima avevo letto Alcarico Marciano, che sembrava un nome e un cognome.
2: Conoscevo la tua dislessia numerica, ma quella alfabetica mi sfuggiva, caro.
1: Io sono reduce da un weekend.
2: Alarico era anche ben conosciuto.
1: No, lo so, Alarico. Però ho letto male.
2: Al Cairo hai letto.
1: Al Cairo, io ci sono stato. Tu?
2: Anche io.
1: E allora, vedi?
2: Perché Alarico non sei mai stato.
1: No, ad Alarico no. Marciano. Bene. Primo letto Marciano, che sembrava un nome e cognome. Su Roma.
2: Al Cairo Marciano, signore e signori.
1: Ma comunque, Alarico marcia su Roma, va bene?
2: Sei un po' visigoto anche tu comunque.
1: Per la terza volta lui. E penetrando attraverso la porta Salaria o Salaria, iniziano a saccheggiare la città o città. 1616 anni fa, perché l'ho letto?
2: Ma cioè, la lettura era importante, è come l'hai letto che lascia desiderare.
1: Vabbè.
2: Nel 1456 viene completata la seconda edizione della Bibbia da parte di Johannes Gutenberg, che è l'inventore del sistema di stampa a carattere mobile. La prima edizione, primo libro prodotto in serie in Europa con il nuovo procedimento, era stata pubblicata il 23 febbraio dello scorso anno.
1: Bene. Vittorio Emanuele II, nel 1862, vara la legge fondamentale sull'unificazione del sistema monetario, numero 788, con cui vanno fuori corso le varie monete circolanti nei diversi stati prima dell'unificazione. La lira diventa la moneta nazionale italiana, 164 anni fa.
2: E non ho più la lira diventerà poi la frase più celebre che si dirà a seguito di ciò.
1: Te, e un'altra era quando c'erano le lire, però
2: adesso
1: sì.
2: Parlami di questa Gazzetta, caro Ivan.
1: Cosa vuoi che ti dica? La Gazzetta dello Sport pubblica le prime informazioni sulla nascita del Giro d'Italia di ciclismo annunciato il 7 agosto, stiamo parlando nel 1908, per la prima edizione si preventiva un percorso di 3.000 chilometri, mamma mia, e premi per 25.000 lire, di cui 5.000 andranno al primo classificato, partenza durante la primavera del 1909. Ricordiamo che il Giro d'Italia parte normalmente alla metà di maggio, giù di lì, insomma.
2: Nel 1949 entra in vigore l'organizzazione del Patto Atlantico, conosciuta con l'acronimo di NATO, North Atlantic Treaty Organization, qui in Quebec si usa OTAN. Il trattato istitutivo è stato sottoscritto a Washington il 4 aprile scorso per creare un fronte comune di difesa militare per contrastare le eventuali manovre di espansione dell'Unione Sovietica. 77 anni fa nasce la NATO.
1: 1968 con un esperimento nel sud del Pacifico in cui viene fatta esplodere una bomba all'idrogeno, la Francia diventa la quinta potenza termonucleare al mondo, 58 anni fa.
2: Nel 1979 una celebrazione speciale di al Roxy Theater di Los Angeles festeggia i 30 anni di carriera del mitico chitarrista e cantante blues B.B. King in questo giorno, 47 anni fa.
1: Bravo. Dunque, mentre in Italia la classifica dei singoli più venduti è saldamente guidata da L'estate sta finendo, che poi ascolteremo, negli Stati Uniti la nuova numero uno è The Power of Love di Huey Lewis and the News. La canzone è tratta dalla colonna sonora del film Ritorno al futuro. Bella canzone anche questa, The Power of Love.
2: Bel film.
1: Anche bel film, sì.
2: E hai detto che però nel 1981, con la condanna da un minimo di 20 anni fino all'ergastolo, si chiude il processo a Mark Chapman, che lo scorso dicembre, ricordo, ha ucciso il cantante John Lennon. Sconto di 5 anni sulla pena massima per essersi riconosciuto colpevole, e tra 20 anni potrà chiedere la libertà sulla parola. 45 anni fa, tutto ciò.
1: Beh, riconosciuto colpevole, hanno visto.
2: No, ma l'ha anche detto lui,
1: Ho capito, però... tu spari a uno e ti vedono, sei tu, non puoi dire no, non sono stato io. Dunque, il produttore di software Microsoft commercializza il nuovo sistema operativo per Windows 95. È il suo primo sistema ibrido a 16-32 bit con interfaccia grafica, innovativo rispetto ai precedenti sistemi a finestre Windows.
2: Nel 2006 per gli astronomi il nono pianeta del sistema solare, scoperto nel 1930, non ha le caratteristiche per poter essere definito tale. Per questa ragione Plutone viene declassato a pianeta nano, signore e signori. 20 anni fa questa importante decisione che ha praticamente segnato il destino di Plutone,
1: anche
2: che
1: tuo,
2: si vedeva già.
1: Anche il tuo.
2: Anche
1: comunque.
2: Io sono un uomo nano riconosciuto.
1: No, nano.
2: Andiamo avanti, su.
1: No, volevo proprio. In questi giorni è stato scoperto 250 milioni di anni luce, qualcosa del genere. Un pianeta identico alla Terra, io non so come hanno fatto, però è 50-60 volte più grosso della Terra. Ma è identico proprio. C'è proprio l'Italia, cioè, no scherzo, comunque caratteristiche molto molto molto simili alla Terra.
2: Benissimo.
1: E alle poi, 6 e 3, dimmi.
2: Sì, no, ricordiamo questa
1: no,
2: cosa.
1: No, cavolo, questo qui è importante.
2: Sono 10 anni oggi, scherzando.
1: Sì, sì, sì. Alle 3.36 un forte terremoto di magnitudo 6 colpisce il centro Italia con epicentro ad Accumoli in provincia di Rieti, seguito da altre scosse di oltre 4 gradi sulla scala Richter, e alle 4.33 un'altra forte scossa di 5,3 colpisce Norcia, che viene praticamente rasa a suolo, gravissimi i danni che al termine faranno registrare 299 morti, tra cui i comuni di Amatrice e Arquata nel Tronto, tra i più colpiti. Amatrice è stata proprio, l'hanno spostata adesso, l'hanno costruita da un'altra parte.
2: Comunque c'è tutto un servizio anche di ADN Cronos, sì, ovviamente, perché ci sono delle commemorazioni in Italia.
1: Sì, importante.
2: 1541 Jacques Cartier pianta cavoli, barbabietole e lattughe, signori. No, è importante perché
1: no, io c'era... pensavo che piantasse il primo pilone.
2: No, ma non c'era quella roba lì qui.
1: Complimenti a ieri al ponte chiuso, che era un
2: non
1: era
2: solo
1: un macello.
2: Ma da quanto ho sentito stamattina, tra le altre cose, davano istruzioni sbagliate su Google. Google,
1: sì,
2: si è sbagliato.
1: È vero.
2: Quindi cioè, dava chiusure che non esistevano.
1: Erano, è
2: quindi
1: vero.
2: Tutti si. È stata difficile.
1: No, ma ieri Montreal era. E anche la riva sud era un inferno.
2: E vi ricordo che il fine settimana prossimo
1: sarà
2: la direzione opposta.
1: Speriamo così. Che Google l'abbia capito.
2: Ma comunque sarà Champlain chiuso, direzione Montreal.
1: Montreal, sì.
2: 1791, una legge costituzionale che divide il Canada in due province. Il Parlamento di Londra adotta l'acte constitutionnel,
1: oui.
2: Quindi ci sarà le Haut Canada e le Bas Canada. Per quanto concerne le Haut Canada, la capitale sarà Newark, per quanto concerne la Bas-Canada, la capitale sarà Quebec ed è il fiume Outaouais che divide le due, se ti interessa.
1: Sì, no, mi interessa.
2: 1842, manco a farlo apposta perché sono le elezioni a breve, viene fondata la città di Chicoutimi.
1: E voilà.
2: Ed è Peter MacLeod che la fonda, il figlio, ma scritto figlio. Nel 1853, straordinaria invenzione, le chips, le patatine che si comprano nei sacchettini, l'ha inventata George Crumb, che è uno chef di Moon Lake Lodge a Saratoga Springs, nello stato di New York. La leggenda vuole che si sia divertito a tagliare delle finissime rondelle di patatine.
1: E poi friggere.
2: Esatto. E, però dice che si pensa che c'era un cliente che si chiamava Cornelius Vanderbilt che ogni volta che gliele riportava a tavola diceva: no, sono troppo spesse, vale a tagliare ancora.
1: Però sono buone. È una di quelle cose che a
2: non me ne
1: parlare
2: perché io sono drogato di qualsiasi tipo. Nel tra l'altro, la curiosità per finirla tutta, diventa così popolare la patatina così, le chips, che negli anni 20 nasce una richiesta nazionale così importante che inventeranno la macchina per produrle, la macchina chips, e chi la mette a punto?
1: Chips.
2: Herman Lay. Le patatine Lay's, come tu ben conosci,
1: Lays.
2: Che era tra l'altro un venditore ambulante del sud degli Stati Uniti. Ma forse ci può. Vabbè. 1870, ancora una volta si parla della Rivière Rouge di Winnipeg e di Louis Riel, che deve fuggire e si rifugia negli Stati Uniti con membri del suo governo. Nel 1877 Bell Graham ottiene il brevetto per il telefono in Canada. Nel 1916, manifestazione importantissima, anticoscrizione, i Quebecois non vogliono andare a fare la guerra sulla Place d'Armes proprio qui a Montreal. Nel 1916, conosci i negozi di scarpe Yellow?
1: Yeah,
2: ok. Sono stati fondati qui a Montreal da Samuel Avrit, che apre il primo Yellow Sample Shoe Store, 73 dell'Avenue Mont-Royal S, vi interessa. E oggi c'è un Intermarché però lì. Però all'epoca c'era il primo Yellow, che poi diventerà un'importante catena di negozi. 1931 lui, Alexandre Taschereau, viene rieletto con il suo partito liberale a capo del governo del Quebec. 1943, in questo giorno, si conclude la famosa conferenza della Citadelle di Quebec, dove avevano partecipato Churchill, Roosevelt e Mackenzie King. Nel 1974 nasce l'Università Concordia a Montreal, 1974. 1900
1: più vecchia.
2: È giovane. E tra le altre cose, nel 1992, manco a farla apposta, c'è quel famoso omicidio all'Università Concordia, lo stesso giorno della sua fondazione, quando Valéry Fabricant entra e ammazza dei professori che gli erano contrari. Ricordo che lui è deceduto proprio qualche mese fa. Nel 2000 un attentato alla Fiamma Olimpica, pensa a te, una curiosità questa, nella città di McLean, nel nord del New Wales del Sud, un giovane di 17 anni con un estintore ha cercato di spegnere la Fiamma Olimpica.
1: Non è possibile, è stato ma non arrestato. C'era lì nessuno.
2: Sì, infatti l'hanno arrestato. Nel 2001 Robert Pichet, anche lui importantissimo comandante a bordo di un aereo che è rimasto senza gasolio e riesce comunque ad atterrare alle Azores nel Portogallo, un Airbus A330 riuscito a farlo planare. Vabbè.
1: Io capisco restare senza benzina con la macchina, ma l'aereo, voglio dire, qualcuno deve verificare se c'è il pieno,
2: direi anch'io. 2008, Maple Leaf, famoso produttore, richiama 220 prodotti di salami eccetera, che sono fabbricati in una delle sue fabbriche a Toronto. 20 milioni di dollari costerà questo rappel importante, perché ci sono state le persone che rimaste veramente ammalate a causa di ciò. Ho finito.
1: Il proverbio: chi serba serba il gatto. Serba inteso come risparmiare, dal verbo serbare. No, è vero, serba vuol dire risparmiare.

cose che finiscono, non compatisco quelle che non durano, o solo per le cose che ti lasciano all'improvviso solo. Non amo questo mondo che si muove e che un giorno sembra anche migliore.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Caffè Mocca 50 capsule 12,99. Cosce di pollo 2,69 la libra.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Longelier.

0: giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, Domani Sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
2: Stop.

Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.

Buongiorno a tutti voi che siete nati il 24 agosto. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Ariete, partita l'attacco, ma il bersaglio va scelto bene. Luna e Marte in quadratura alimentano fretta e reazioni secche, soprattutto davanti a un collega lento o a una richiesta arrivata senza preavviso. Mercurio favorevole vi permette però di sostenere le vostre ragioni con grande efficacia. Toro, il terreno torna solido sotto i piedi, luna e sole favorevoli rafforzano sicurezza, concretezza e capacità di farvi rispettare, mentre Mercurio in quadratura può provocare un'incomprensione durante una riunione o una telefonata. Non lasciate che una frase infelice rovini un progetto valido. Gemelli, qualcuno mette in dubbio la vostra preparazione e voi reagite immediatamente. Il sole contro vi rende suscettibili alle critiche, mentre Mercurio e Venere, amici, vi aiutano a difendere un'idea con intelligenza e garbo. Durante una riunione evitate di rispondere prima che l'altra persona abbia finito. Cancro, il sole diventa vostro alleato e porta con lucidità più concreta nelle decisioni. Porta una lucidità più concreta nelle decisioni. La luna in opposizione crea ancora tensioni con un collega o una persona vicina, mentre Saturno contro rende difficile ottenere subito ciò che chiedete. Presentate la vostra proposta con calma e lasciate che siano i fatti a sostenerla. Leone, una risposta positiva cambia il tono della giornata. Mercurio e Giove nel segno favoriscono colloqui, proposte, prenotazioni e contatti importanti, mentre Venere è amica. Rende più facile ottenere collaborazione. Chiamate direttamente la persona che può decidere o presentate quella richiesta economica senza minimizzarla. Vergine, il sole entra nel segno e alza il livello di energia, presenza e fiducia. La luna amica vi rende determinati, mentre Marte favorevole aiuta a trasformare una decisione in un passo concreto. Presentate una richiesta, fissate un appuntamento o riprendete un progetto lasciato in sospeso. Bilancia, giornata da affrontare senza sorrisi di circostanza. La luna dissonante aumenta pressione e irritazione. Marte contro porta fretta e tensioni, mentre Venere nel segno vi permette di restare diplomatici senza rinunciare alla vostra posizione. Se un collega scarica su di voi un'urgenza, chiarite subito compiti e scadenze. Scorpione, il quadro cambia, finalmente qualcosa gira dalla vostra parte. Luna e sole, amici, rafforzano lucidità, sicurezza e capacità di ottenere risultati, mentre Marte favorevole vi spinge ad intervenire senza altri rinvii. Presentate una richiesta, affrontate una pratica o riprendete un progetto che sembrava bloccato. Sagittario, il sole diventa dissonante, porta richieste, pressioni o critiche capaci di mettere alla prova la vostra sicurezza. Mercurio e Venere vi aiutano però a rispondere con intelligenza e a mantenere buoni rapporti. In ufficio non improvvisate davanti a una domanda precisa, prendetevi un momento, recuperate i dati e poi intervenite. Capricorno, il sole diventa amico e vi restituisce fiducia, autorevolezza e una direzione più chiara. La luna nel segno rafforza intuito e presenza, mentre Marte in opposizione mantiene alto il rischio di scontri. In riunione presentate la vostra proposta e non lasciatevi trascinare nella competizione da chi vuole interrompervi. Acquario, Mercurio e Giove contrari ingrandiscono parole, promesse e condizioni poco realistiche, mentre Saturno favorevole vi aiuta a mantenere disciplina e senso della misura. Prima di accettare un incarico o firmare un contratto, chiedete risorse, responsabilità e scadenze precise. Pesci, il sole in opposizione può mettere alla prova sicurezza e immagine pubblica, ma luna e Marte, amici, vi offrono sostegno emotivo e forza fisica. Sul lavoro non lasciatevi ridimensionare da una critica. In amore, accettate l'incoraggiamento del partner senza interpretarlo come pietà

piani, poi quattro salgo gli scalini di corsa. Il quinto, poi il sesto, poi il settimo, ottavo. Sappiamo che la vita è corta. Sopra sti palazzi non si vede il sole, sotto sti palazzi c'è l'ombra.

tu di me a 15 anni, 15 zar, 15 scarti, sul 15 che andava in centro quindi a fare i danni, 15 traumi, 15 punti sui fianchi, 4 presenti su 15 banchi, 15 zaini, 15 pa.

0: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
2: GR1.
3: Maddalena Sastucci, studio, buon pomeriggio. Apriamo con gli esteri. La guerra fra Russia e Ucraina, ancora combattimenti. 5 morti a Kharkiv, 2 bimbi uccisi nella regione russa di Krasnodar. In occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina è in corso una riunione della coalizione dei volenterosi. Il punto con Azzurra Meringolo in studio.
4: Si è iniziato da circa un'ora il vertice della coalizione dei volenterosi tra gli alleati di Kiev. Alcuni sono presenti fisicamente nella capitale ucraina, come il primo ministro britannico Burnham nella sua prima missione all'estero, mentre altri partecipano da remoto, tra loro la premier Meloni e Macron. Un popolo libero non si sottomette, ha detto il presidente francese, ribadendo il sostegno della Francia e dell'Europa a Kiev. L'Unione Europea è arrivata a questo appuntamento con un nuovo pacchetto di aiuti da 6 miliardi di euro e da Regno Unito e Francia anche il via libera a Kiev per la produzione di missili da crociera. La richiesta principale di Zelensky resta quella di nuovi sistemi di difesa aerea, di cui Kiev è ormai sguarnita, come mostra il bilancio delle vittime delle ultime settimane. Questo nuovo vertice dei volenterosi arriva in un giorno particolare, il 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina dall'Unione Sovietica. Nel suo discorso Zelensky ha ribadito che gli ucraini non saranno mai ciottoli per gli zoccoli dello zar e non rinunceranno mai al loro sogno di vivere liberi.
3: Medio Oriente, secondo media palestinesi, decine di coloni israeliani hanno dato fuoco a un impianto di alluminio vicino a Ramallah in Cisgiordania. L'agenzia di stampa WAF ha pubblicato le foto del rogo spiegando che le fiamme si sono propagate dopo il lancio di bombe Molotov che ha seguito l'irruzione nella fabbrica. Stati Uniti, il presidente Trump torna a parlare di Iran. Sta completamente collassando, scrive sul suo social Truth, in vista dell'attesa conferenza stampa del segretario al tesoro Bessent per illustrare il D-Day economico, definito la più grande offensiva finanziaria mai scatenata contro un avversario. Secondo alcune indiscrezioni, Bessent dovrebbe svelare un ampliamento della portata delle sanzioni secondarie contro paesi ed entità che intrattengono rapporti commerciali con la Repubblica Islamica. Torniamo in Italia, al 10° anniversario del terremoto in centro Italia che provocò 299 vittime. In un messaggio il presidente Mattarella parla di una pagina drammatica della nostra Repubblica e sollecita l'impegno per accelerare la ricostruzione. Ad Amatrice, luogo simbolo del sisma che devastò il piccolo centro, insieme ad Accumuli ed Arquata del Tronto, nel pomeriggio le commemorazioni rinviata.
5: Ad Amatrice è la giornata del silenzio e del lutto cittadino. Si aspettano le celebrazioni dove sarà presente la premier Giorgia Meloni e subito dopo la messa celebrata dal cardinale Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Fermi anche i lavori della ricostruzione, qui 828 sono i cantieri aperti, 348 quelli completati e 480 in corso. Dietro ai numeri, la voce di chi non ha lasciato le proprie radici.
6: Cerchiamo in tutti i modi di rimanere qui. È proprio la terra che ci dice di non andare via.
5: Nel cuore della notte, Amatrice ha reso omaggio ai suoi 239 morti. I rintocchi delle campane alle 3:36, l'ora del sisma, hanno ricordato una tragedia che non è superata, tra una ricostruzione lenta e lo spopolamento.
7: Queste case che rifaranno, chi le abita? Nessuno.
5: Don Vito Piccinonna, vescovo di Rieti.
8: La più grande paura è quella di non vedere ciò che si spera.
5: Da Amatrice con Danilo Ranieri, Simona Decina, GR1.
3: Caserta chiede giustizia per Guido Roviello, il clochard ammazzato di botte in pieno centro la scorsa settimana. Sui social è comparso il video del brutale pestaggio di cui è stato vittima l'ex cameriere, finito ai margini. Le immagini mostrano Roviello nella centrale piazza Sant'Anna a discutere con un uomo che improvvisamente gli sferra un violento pugno in volto e poi si accanisce su di lui. Ad infierire sul crociar sarebbe stato un cittadino di origine ucraina poi arrestato. È stata fissata per il 7 novembre l'udienza davanti al riesame per Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. L'ex imprenditore, come annunciato dai suoi difensori, renderà dichiarazioni spontanee. Nei prossimi giorni, interrogatorio per i quattro arrestati come esecutori dell'attentato, tempi più lunghi invece per la convocazione di Ranucci come persona informata sui fatti. La bimba morta a Palermo per sospetta difterite, l'azienda sanitaria locale fa sapere di essere ancora in attesa dell'esito degli esami sui campioni biologici della piccola da parte dell'Istituto Superiore di Sanità per avere la conferma. Dalle prime analisi, una decina di persone fra i componenti della famiglia della bambina sarebbero positive alla malattia, ma senza manifestazione della difterite in quanto vaccinate. Atteso in giornata un bollettino ufficiale. Tennis, Jannik Sinner si conferma in testa al ranking ATP, posizione che occuperà almeno fino ai primi di ottobre, nonostante il forfait agli US Open. Flavio Cobolli sale al sesto posto ed è il sesto italiano nella storia a classificarsi così in alto. Fra le donne perde 5 posizioni Jasmine Paolini, la toscana ora è 20ª. È tutto, ora c'è l'estate in onda, GR1 torna alle 16.

light you up, light you up, light you up. Oh, everyone.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: stretto necessario Carmen Consoli Levante. Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, principessa.
0: Buongiorno, ben trovati in diretta in questo buon pomeriggio. Vittoria Zerfini con voi, in compagnia di Sonia Benedetto. Siamo Brisbois Dri, ragazzi, mi piace questo studio numeroso, anche se per tempi circoscritti, ai noi. Sono 20 gradi fuori dai nostri studi. Avete preso l'acqua? Avete preso l'acqua oggi? Non solo da bere, dico fuori, per strada, questo scroscio d'acqua meraviglioso che ci ha accompagnato sia oggi che ieri. Intanto noi siamo pronti a iniziare con la nostra sigla.

Bentrovati in una nuova puntata, Vittorio Zolfini con voi fino alle 18, dicevo appunto con Sonia Benedetto, Siambris Wabodri. Voi ovviamente, mi raccomando, continuate a seguirci in diretta dal nostro sito internet www.cfmb.ca. Detto questo, dicevo, ieri grande pioggia ma soprattutto grande traffico, Montreal imprigionata tra la chiusura dei ponti. Una follia tutto il weekend, che Dio ce ne scampi, mi verrebbe da dire, ma in tanti sono rimasti intrappolati per parecchio tempo, ragazzi, perché per tutta la zona intorno al ponte, di cui adesso mi sfugge il nome, ma voi avete capito di cosa sto parlando, era veramente impossibile anche camminare a piedi, perché ovviamente la congestione del traffico era devastante. Quindi un abbraccio a voi che siete rimasti bloccati nel traffico in questo weekend, spero però abbiate fatto anche qualcosa di bello, d'altro ovviamente, oltre che andare in macchina. Detto questo, oggi comunque era da ombrello. Io stamattina, vedi, ho ascoltato religiosamente il risveglio con Silvio Orvieto e Ivan Restelli, ma a me di portare l'ombrello proprio non mi è passato di mente. Minima prevista per oggi è di 17 gradi, domani martedì 25 agosto, giornata di sole e nuvole, con probabilità di piogge, e quindi anche domani, o se hanno l'ombrello, domani mi raccomando, perché l'ho dimenticato oggi, quindi lo dico anche a te. I tuoi capelli cosa dicono? Tes cheveux di qua aujourd'hui? Sì, ah sì, conferma Osseanna, i suoi capelli confermano che effettivamente anche oggi ci sarà della pioggia. Noi invece quello che è sicuro è che più tardi parleremo ovviamente dell'altro argomento di oggi, e cioè dei dazi, insomma, di questo accordo non trovato, del tra virgolette pugno duro di carni nei confronti di Trump, ma soprattutto abbiamo ovviamente le più belle canzoni di sempre, le novità del momento, il nostro spazio Amarcord 1280 con tre canzoni senza tempo ma soprattutto senza interruzioni, e quindi insomma ovviamente restate con noi, seguiteci anche sui nostri social, fondamentale, anche perché così, io come vi racconto sempre, poi noi possiamo creare sempre più contenuti e così ci aiutate a crescere anche come collettività online. Detto questo, dicevamo appunto questo leggero problema con i dazi, oggi dei dazi Canada-Stati Uniti se ne parla anche in Europa, del resto come dire, è l'argomento del giorno, anche perché adesso bisogna effettivamente capire come saranno gettate queste basi per chiarire alle province canadesi che l'accordo appunto non sarà perfetto e che anzi i dazi rimarranno in vigore. Quindi l'obiettivo sarebbe l'equilibrio, ma questo equilibrio sembra allontanarsi sempre di più. Ne parliamo comunque nel corso della nostra trasmissione. Allora, secondo me, quando c'è questo tipo di meteo, ci sta bene una canzone in particolare, cioè diverse ed eventuali. Però una in particolare più di tutte, secondo me, cioè quella di Pupo, Su di noi, così, perché bisogna educarci al bello, al buono, alle cose positive.

E siamo arrivati al momento di Amarcord 1280, tre canzoni senza interruzioni, tre successi senza tempo che fanno ancora battere il cuore. Oggi torniamo nel 1966, o giù di lì, nel pieno dell'epoca beat, delle chitarre, nuovi ritmi. Si parte con Che colpa abbiamo noi dei Rocks, il gruppo inglese trapiantato in Italia, guidato da Shel Shapiro, una delle canzoni simbolo della generazione beat, capace di trasformare in musica il senso di inquietudine e di cambiamento dei giovani di quell'epoca. Si continua poi con un grande classico, quello che proprio cantiamo anche ai nostri nipoti, a prescindere dalla data in cui siete diventati nonni e zii, Viva la pappa col pomodoro, Rita Pavone, una delle canzoni più amate, riconoscibili e soprattutto io credo che in qualche garderia anche qui a Montreal ci sia nella Baby Dance, ma questo l'ho sentito io qualche volta. Il brano in realtà nasce dalla celebre sceneggiato Il giornalino di Gian Burrasca, dove Rita Pavone interpretava proprio il protagonista Giannino Stoppani, una canzone ironica, divertente, insomma un vero classico della cultura popolare. Chiudiamo poi con un brano immancabile, Equipe 84, non ne sbagliano una con il loro brano Io ho in mente te, versione italiana ovviamente del brano inglese originale, e diventò ovviamente uno dei loro maggiori successi, ma soprattutto uno dei più grandi successi dell'estate del 1966, tanto che arrivarono al primo posto in classifica diventando uno dei pezzi più rappresentativi di quella stagione. Incredibili. E allora, ricapitolando, come se fosse la hit parade, ma non lo è. Un saluto a Silvio e Ivan. Che colpa abbiamo noi, The Rocks, Viva la pappa col pomodoro, Rita Pavone, poi Io in mente te, Equipe 84, tre classici che non invecchiano mai. Alzate il volume, è il momento di Amarcord 1280.

0: E termina qui a Marcord 1280. Voi come sempre restate con noi, prima un po' di pubblicità e poi si continua con tanta bella musica.
1: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

Si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio.

Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.

E da J-Ax passiamo invece a uno dei brani iconici della musica italiana, Mia Martini, Piccolo Uomo, subito dopo Roberto Rantucci con il Taccuino Sociale.

0: Taccuino Sociale.
1: Il Club des Jeunes della Doversière informa tutti i ballerini che la riapertura del ballo di sabato sera sarà il 5 settembre al Pavillon Hexagonal al 5555 Rue Jean Talon, angolo Lacordaire. Siete tutti benvenuti. A partire dal 10 luglio si balla sotto le stelle al Parc de l'Orme al 6060 Rionfleur a Saint-Léonard ogni venerdì sera dalle 19 alle 22. Venite numerosi a ballare il ballo in linea, ballroom, disco e rock and roll. La presidente Maria D'Alessio vi aspetta numerosi offrendo caffè e dolci. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. Gli amici di San Diego di Montreal invitano la comunità a partecipare alla Santa Messa in onore di San Diego che si terrà domenica 30 agosto alle ore 17 presso la parrocchia Maria Ausiliatrice a Rivière des Prairies. Sarà un momento di fede e devozione per onorare il santo patrono e ritrovarsi insieme in preghiera. Per ulteriori informazioni contattate Carlo Maira al 514-881-8712. L'Associazione Culturale Sociale Famiglie Montefalconesi faranno celebrare una Santa Messa il 30 agosto alle ore 10 del mattino in onore di Sant'Antonio di Padova, patrono di Montefalcone Avellino, presso la chiesa di Saint-Gilbert al 5420 Angevin a Saint-Léonard. Le donne antoniane donano i panini benedetti offerti da una famiglia. Il comitato dell'Associazione della Madonna di Pols informa i devoti che domenica 30 agosto si svolgerà la festa annuale. Il luogo del pellegrinaggio sarà presso lo Centre Marial Marie Reine des Coeurs al 1060 Chemin du Lac Beaulieu a Chertsey. La giornata di festa comincerà con biscotti e caffè offerti dall'associazione e alle ore 10.30 inizierà la Santa Messa seguita dalla processione. Si farà un picnic gratuito. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Siete tutti benvenuti. Per ulteriori informazioni chiamate Antonietta Morabito al 514-779-3777. Il Centro Ricreativo e Culturale Maria Santissima della Civita farà celebrare una Santa Messa domenica 6 settembre alle ore 11.

0: 324 21 72. La giornata sarà allietata dal DJ Tino. Vi aspettano numerosi.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514 483 1362 o per email a info@cfmb.ca.

Ligabue è o non è Certe Notti uno dei brani iconici di questo artista incredibile? Ma noi di brani iconici ne abbiamo tantissimi, anche prima del ovviamente del Cancon. Torna con noi Gioentile con Eco.

0: Diretta in questo buon pomeriggio e noi puntuali come sempre siamo arrivati al momento del brano canadese.
1: Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it, disco.
0: Dicevamo appunto, quanto è bello questo disco, disco. Quanto ci piace questo gingolino, come lo chiamo io. È arrivato il momento di ascoltare uno dei brani locali, degli artisti locali, Gianni Bodo. Poi basta, facciamo una pausa, l'abbiamo messo troppo spesso in questo periodo. No, dai, scherzi, scherzi a parte. Ovviamente ci piace promuovere la musica canadese, soprattutto se ci sono artisti locali, ma avremo modo di scoprirne, di metterne sempre di più e sempre di nuovi. Stavolta abbiamo scelto per voi Rimani nell'ombra, Gianni Bodo.

0: Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.
1: Inter Quebec porte e finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grands Prairies tra Viau e Pinneuf. Gianfranco Palmitano 514 353 6677.
2: E si continua con la musica prima dell'appuntamento con le notizie alle 16. Noi intanto andiamo a recuperare una delle canzoni più belle di Giusy Ferreri.

acquista direttamente dal contadino. Da Mario trovate gustosi pomodori, melanzane, peperoni, cavoli e cipolle a soli 25 minuti dal tunnel Hippolyte Lafontaine. Da Mario tutto è fresco e costa anche meno. 450 795 39 78.

0: ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura di ADN Kronos.
3: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. Molto è stato fatto per la ricostruzione, non vogliamo fermarci, le parole della Premier Meloni, attesa tra poco ad Amatrice, che commemora il decimo anniversario del terremoto che colpì il centro Italia. Alle 17 la messa presieduta dal Cardinale Zuppi in suffragio delle 299 vittime del sisma. La ricostruzione è impegno complesso, serve ultimarla velocemente, il messaggio del Presidente Mattarella, che ha ricordato anche la pagina drammatica della storia della Repubblica, funge da monito costante sulla necessità continua di potenziare i meccanismi di prevenzione e intervento. Il Capo dello Stato inaugurerà il prossimo 21 settembre l'anno scolastico proprio ad Amatrice. Sostegno dell'Europa all'Ucraina, che nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica vede il nuovo vertice dei volenterosi e ottiene il sì della Commissione Europea al nuovo finanziamento da 6,1 miliardi. L'Ucraina difende la sua libertà, la sua sovranità e il suo futuro, scrive il presidente francese Macron. Avete tenuto viva la fiamma della libertà, riconosce parlando da Kiev il premier britannico Burnham. Nel vertice presenti anche Germania e Italia. Tramontana, Jacques Moretti arrestato per violenze domestiche ai danni della moglie Jessica. Secondo i magistrati del Canton Vallese, l'ipotesi del pericolo di fuga sarebbe notevolmente aumentato. Fonti vicine al caso rivelano inoltre che i due coniugi, proprietari delle Constellation, potrebbero accusarsi a vicenda nell'inchiesta che li vede indagati per l'incendio nel locale in cui persero la vita 41 persone. Giochi del Mediterraneo, tripletta azzurra nella prova femminile di ciclismo sul circuito della Valle d'Itria. Rachele Barbieri si aggiudica la medaglia d'oro davanti alle compagne di squadra Martina Fidanza argento e Barbara Guarischi bronzo. Per l'Italia in testa al medagliere si tratta del 14esimo oro. Ed è tutto, a più tardi.
4: Previsioni del tempo.
5: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,61, il dollaro statunitense è scambiato a 1,38. Adesso passiamo al meteo, anche senza sigla. Con la sigla? Con la sigla? Va bene, dai.
4: Previsioni del tempo.
5: E siamo arrivati all'appuntamento con il meteo di oggi. Sono 20 gradi fuori dai nostri studi. Oggi portate l'ombrello perché c'è la possibilità di piogge. La minima prevista per questo lunedì 24 agosto è di 16 gradi. Lo so, ce la invidiano tutti, soprattutto in Italia. Martedì invece sarà una giornata soleggiata con poi passaggi nuvolosi e probabilità di piogge anche domani. E probabilità di pioggia anche domani, sì, anche martedì, quindi anche domani ombrello, minima si abbassa leggermente, arriva a 15 gradi. Mercoledì invece ci aspetta una giornata di sole con una massima di 26 gradi e una minima di 17 gradi.

Meno male che mi arrivano anche gli aggiornamenti, posticipi Serie A Lazio, ha battuto il Bologna 1-0 e adesso è in corso Roma-Fiorentina 2-0, ma mi dicono che Totti non ha segnato. Grazie caro Silvio, e tanto poi ci vediamo domani, ovviamente Silvio lo trovate domani insieme a Ivan Restelli dalle 6 alle 10 e poi dalle 10 alle 10.30 ci trovate con la nostra mezz'ora sull'attualità. Detto questo, buongiorno, al microfono Vittoria Zerfini, in regia Sonia Benedetto con Ossian Brisbois-Baudry fino alle 18. Mi raccomando, seguiteci anche sul nostro sito internet www.cfmb.ca, dove ritrovate pure le nostre belle puntate, le potete riascoltare, farvi due risate, riascoltarle perché magari non avete fatto in tempo a seguire la diretta, come direbbe Luciano Ligabue, niente paura, però abbiamo già ascoltato Liga, non lo riascoltiamo, lo citavo e basta, e appunto ci ritrovate poi in quel mondo magico che si chiama internet. Detto questo, noi iniziamo questa nuova ora insieme con i The Colors, pronto come va?

0: adesso di dazi. Sì, la guerra commerciale tra Canada e Stati Uniti torna a inasprirsi a soli 2 giorni dall'entrata in vigore dei nuovi dazi americani su circa 28 miliardi di dollari di prodotti canadesi. Donald Trump minaccia una nuova escalation dal 1 gennaio 2027. Insomma, lo sappiamo, il presidente americano vuole portare al 50% i dazi su tutte le automobili, i camion di qualunque cilindrata e i componenti automobilistici ovviamente provenienti dal Canada, una misura che colpirebbe uno dei settori ovviamente più integrati tra i due paesi, che da anni ovviamente continuano gli scambi su questo, in questo settore. Insomma, come abbiamo ben capito, la situazione si è inclinata ulteriormente, ai noi. Il presidente dell'Automotive Parts Manufacturers Association, Flavio Volpe, ha avvertito che un dazio sui componenti canadesi finirebbe per essere pagato anche dalle aziende americane e potrebbe mettere in difficoltà la produzione negli Stati Uniti. Quindi questo potrebbe essere effettivamente un elemento, una leva per far sì che Trump possa, come dire, ripensarci. La nuova minaccia di Trump è arrivata dopo il fallimento dei negoziati tra Ottawa e Washington. Insomma, fino a pochi giorni fa c'era chi diceva che l'accordo era vicino. Io in realtà sono stata sempre abbastanza scettica, ma credo come in tanti, cioè non ero da sola ad essere scettica al riguardo. La proposta poi sul tavolo prevedeva una riduzione dei dazi americani sulle automobili canadesi dal 25 al 15 e una riduzione dal 50 al 25 per 100 dazi su acciaio e alluminio. L'accordo ovviamente è saltato venerdì, ma noi questo l'avevamo già, insomma, già accennato, e ora Washington alza nuovamente la posta, ai noi. E va bene, e quindi insomma tutto anche un botta e risposta tra Trump e Carney, Carney che ovviamente non abbassa la guardia, anzi dice: devo difendere il Canada e i canadesi. E, anche se poi dall'altro lato invece c'è stata anche Trump ha rincarato la dose sul suo social Truth con un lunghissimo messaggio per dire fondamentalmente che il Canada non può vivere senza gli Stati Uniti, e soprattutto dicendo e trattando il Canada come se fosse stato il suo ex stato. Questa cosa mi fa sorridere, perché lui l'ha tanto decantata questa cosa del Canada come nuovo stato degli Stati Uniti, e adesso invece ci appella come degli ex. Allora, ecco, in questo senso mi faceva sorridere questo modus operandi, mettiamola così, perché dobbiamo essere anche un po' leggeri alle volte, soprattutto se vi dobbiamo alleggerire mentre siete nel traffico. Certo, sì, raccontare quello che succede nel mondo, ma ovviamente sempre se riusciamo a strapparvi un sorriso noi siamo molto contenti. Quindi questa sicuramente è la notizia di oggi, ma di questi giorni, possiamo dirlo chiaramente. Che dire, che per fortuna c'è la musica, ragazzi, che torna fra pochissimo. Voi come sempre restate con noi, prima però un po' di pubblicità.
1: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
2: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idélis La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. L'Idélis La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su lidelislafresnaye.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.

Anche voi avete questo dilemma, chiamo io, chiami tu. Una volta era riagganci tu, riaggancio io. E vabbè, il dilemma è cambiato negli anni, ma anche così come il gesto che facciamo con la mano. E da lì si capisce anche l'età che abbiamo, perché i giovani prendono come usano tutte le dita e le portano vicino all'orecchio. Noi invece facciamo ancora il gesto canonico, quello con soltanto le tre dita centrali chiuse, pollice e mignolo invece aperte. Voi ricordate il segno del telefono? Spero di sì. Che infanzia avete avuto, altrimenti? Intanto vi posso dire che sono le 16:18. Noi continuiamo solo con bella musica, ragazzi, perché dopo Gaia, secondo noi, un Rino Gaetano ci stava benissimo con Ai Maria.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare. CFMB.
2: Oggi ho riscoperto una canzone che mi riporta veramente indietro di qualche anno, perché loro due in realtà si conoscono, si vogliono bene, anzi si citano a vicenda con affetto. Sto parlando di Nek e Laura Pausini. Insomma, ad un certo punto incidono insieme questa canzone, scritta da Cheope e Nek, registrata rispettivamente da Nek e Laura Pausini. Si tratta del settimo album del cantante romagnolo, poi bisogna specificare quale, perché entrambi vengono più o meno dalla stessa zona, ed era il 2002 quando questo singolo veramente ebbe un successo incredibile. Peraltro ne esistono diverse versioni. Nel compact disc, perché all'epoca sì ragazzi, c'era il compact disc, c'era il brano che adesso andiamo ad ascoltare, Sei solo tu, ma poi c'era anche Sul treno, bellissima, Only you, solo tu, e quindi pure nella versione, pure l'altra versione. E comunque noi ovviamente siamo sempre fedeli a quelle che sono passate in radio e che abbiamo registrato, riascoltato e consumato, come questa, Sei solo tu, questo è Nek.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Caffè Mocca 50 capsule 12,99. Cosce di pollo 2,69 la libra.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria a Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier. Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.

Mi fiderò, Marco Mengoni, Madame, in diretta in questo buon pomeriggio e che dire, tante notizie anche musicali. Si inizia già a parlare di Eurovision perché siamo già, come dire, in odore di scegliere, come dire, il prossimo artista, soprattutto canadese. Insomma, lo abbiamo raccontato in lungo e in largo, quest'anno anche il Canada parteciperà all'Eurovision. Poi c'è chi dice, ma all'Eurovision dovrebbero partecipare solo gli appartenenti all'Europa. In realtà, come abbiamo visto negli anni, si sono aggiunti anche altri paesi, quindi perché no anche il

0: scegliere, che è Lucio Corsi. Lucio Corsi, ve lo ricordate, non arrivò primo al festival, ma Olli disse: no, te prego Lucio, facci te. Ma no, non glielo disse romano, glielo disse forse con un leggero accento di Genova. E Lucio, toscano invece, ha detto di sì, quindi in realtà poi fu proprio Lucio Corsi a partecipare nel 2025 all'Eurovision con Volevo essere un duro, raggiunse la quinta posizione, può essere sì, come Sal da Vinci poi l'anno successivo con il brano Per sempre sì. E allora noi ce ne andiamo ad ascoltare Volevo essere un duro, Lucio Corsi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

Zodiaco, Michele Bravi in diretta in questo buon pomeriggio. Giustamente Ossian mi ricordava di dire che è stato un fine settimana, ma anche un lunedì, all'insegna di bellissimi temporali, ma soprattutto di altrettanti meravigliosi arcobaleni, stupendi. Siamo quasi pronti con il brano canadese dell'ora, ma prima facciamo un salto indietro con i Negrita, con questo brano iconico, Radio Conga.

0: riconoscere che cosa? Il vostro brano preferito. Spero che tra questi rientrasse anche Negrita. Radio Conga, che abbiamo appena ascoltato in diretta. Intanto vi dico che Roma-Fiorentina si è conclusa 4-0. Tripletta di Malen, 3 assist di Dybala. E noi siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora.
1: Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it.
0: Hanno dominato la classifica i Blue Jeans Blue in questo 2026, infatti li continuiamo ad ascoltare con la loro canzone ormai diventata iconica, dopo Coton Ouaté. Dopo Coton Ouaté, ragazzi, Blue Jeans Blue è quella che ci conquista.

0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
1: Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

0: ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura di ADN Kronos.
3: Buona serata da Daniela Ubaldi. Ci serve un pacchetto di missili Patriot entro l'inverno. Zelensky parla al summit dei volenterosi riunito nel giorno in cui l'Ucraina festeggia i 35 anni della liberazione dall'Unione Sovietica. Momento difficile, ma il paese non cadrà, tiene il punto il presidente ucraino Zelensky. Intanto il premier britannico Burnham, nella sua prima visita ufficiale in Ucraina, autorizza la produzione di Storm Shadow a Kiev e la Commissione UE vota a favore del finanziamento per Kiev di 6,1 miliardi. E la premier Meloni ha confermato l'impegno italiano anche sul fronte umanitario in vista della stagione invernale, che proseguirà con l'invio di ulteriori generatori destinati in particolare a sostenere la resilienza della popolazione ucraina e a garantire la tenuta della rete energetica. L'Iran sta completamente collassando, così Trump sul suo social Truth, nelle ore in cui tocca record negativi la moneta iraniana e si avvicina all'attesa conferenza stampa del segretario al tesoro Bessent per illustrare il D-Day economico, che prevede sanzioni senza precedenti per Teheran. L'offensiva finanziaria per gli Stati Uniti, una missione della sconfitta, replica da Teheran il vice ministro degli esteri Gari Bavadi, mentre i Pasdaran fanno sapere: le rivendicazioni di Trump sullo stretto di Hormuz sono pura fantasia. Due caschi blu sono stati uccisi in un'imboscata nello stato di Yonglei nel Sud Sudan. Lo riferisce la missione delle Nazioni Unite, parlando di un attacco da parte di persone non identificate. Lo stato è al centro di un conflitto tra le forze governative e quelle di opposizione. Cran Montana resta in carcere. Jacques Moretti, arrestato per violenze domestiche ai danni della moglie Jessica. Secondo i magistrati del Canton Vallese, la probabilità di una fuga sarebbe notevolmente aumentata. Fonti vicine al caso rivelano inoltre che i due coniugi, proprietari delle Constellation, potrebbero accusarsi a vicenda nell'inchiesta che li vede indagati per l'incendio nel locale in cui persero la vita 41 persone. Ed è tutto, a più tardi.
4: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,61, il dollaro statunitense è scambiato a 1,38.
5: Previsioni del tempo.
4: 21 i gradi fuori dai nostri studi. Temperatura percepita di 24 gradi, è uscito il sole in questo momento, ma non lasciatevi ingannare perché ancora in serata è probabile che ci sia ancora un po' di pioggia. La minima prevista per oggi è di 16 gradi, domani martedì 25 agosto invece ci sarà una giornata soleggiata con alternanza di nuvole e poi ovviamente possibilità di pioggia, perché l'avevamo già annunciato e non è cambiato nulla da allora. La massima prevista per domani è di 23 gradi con una temperatura percepita di 28, minima che scende leggermente a 15 gradi. Poi si torna con il sole mercoledì 26 agosto, massima di 26, minima di 17 gradi. CFMB. Ben trovati in diretta, Vittoria Zorfini con voi, Sonia Benedetto in regia, con Ossia Ambris Boabodri fino alle 18. E sì ragazzi, c'è questo cambio di programma perché insomma lo sappiamo, il nostro Ossia ci ha accompagnato fino adesso, è stato un percorso meraviglioso, ma ai noi, come tutti i bei periodi della vita, ci sono anche nuovi inizi e quindi insomma è giusto che poi ad un certo punto alcuni percorsi si concludano, ma per il meglio, e quindi abbiamo la nostra Sonia Benedetto anche alla tecnica e quindi insomma oggi siamo in tre, sono contentissima, saremo in tre per tutta la settimana, quindi ragazzi possiamo dirlo, una puntata al femminile, ma cioè forse non so se è la prima volta nella storia di CFMB 1280, secondo me lo è, quindi non posso che esserne felicissima. Come sempre ovviamente seguiteci anche sul nostro sito internet www.cfmb.ca. Come vi dicevo, Roma-Fiorentina si è conclusa 4-0, mentre invece c'è anche Bologna-Lazio 0-1, decide un gol di Frattesi al 59esimo. Noi intanto continuiamo con la musica e facciamo un salto indietro nel tempo, anzi no, restiamo qua con Tommaso Paradiso.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Ad agosto è il momento di cambiare la vostra auto con una splendida Hyundai. Da Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles non mancate l'événement Repartez en Hyundai. Approfittate delle nostre eccezionali offerte. Nessun pagamento per i primi 90 giorni sui finanziamenti per l'acquisto. Su alcuni modelli selezionati fino a $1,000 di sconto per passare a un modello superiore. In più, finanziamento a partire da soli 0,99%. Si applicano alcune condizioni. Maggiori dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles. Grande scelta di modelli e colori. Consegna rapida. 12.260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Telefono 514 645 7777. Aperto anche il sabato. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles. Il tuo concessionario Hyundai.

Insomma, continuano i botta e risposta tra Trump e Carney, non è che continuano, però diciamo un po' il soggetto del giorno. Intanto il premier dell'Ontario Doug Ford ha reagito duramente alle minacce di Trump sui dazi, tant'è che Trump sostiene che il Canada debba prendere in considerazione forti contromisure, compresa la possibilità di sospendere le esportazioni di minerali critici dell'Ontario verso gli Stati Uniti e rivedere dunque anche le esportazioni di elettricità, perché lo sappiamo, gli Stati Uniti sono un grande cliente del Canada. Anche Mark Carney ha mostrato i denti, ha criticato la strategia americana e secondo Carney l'idea di distruggere quello che ha definito uno dei più importanti partenariati automobilistici della storia rappresenta una grave minaccia per le industrie canadesi dell'auto, dell'acciaio ovviamente e dell'alluminio. Tutto questo è in risposta al fatto che Trump, oltre a minacciare di portare al 50% i dazi sulle automobili canadesi, ha inoltre attaccato il Canada sui social, sostenendo che il paese non potrebbe sopravvivere senza gli Stati Uniti. E intanto, secondo il governo canadese québécois, il progetto permetterà di mantenere circa 5.000 posti di lavoro per quanto riguarda appunto l'annuncio dell'importante investimento nel settore marittimo di Ottawa e Quebec. Il governo federale, appunto, è quello del Quebec, che investiranno 11,3 miliardi di dollari nella costruzione dei 6 nuovi rompighiaccio destinati alla Guardia Costiera canadese, e questo quindi permetterebbe la creazione di nuovi posti di lavoro, 5.000, e contribuirà inoltre con quasi 650 milioni di dollari all'anno all'economia canadese. Quindi insomma mi sembra una bella notizia. E intanto cosa vi volevo dire? Spero che siate sintonizzati ovviamente sulla nostra radio del cuore, e soprattutto no, perché qua ci sono un sacco di cose da dire, ma bisogna fare una scelta nella vita, perché domani dalle 10 alle 10:30 vi ricordo che c'è il nostro appuntamento con l'attualità con Silvio Orvieto. Come sempre ci divertiamo come pazzi. E potete riascoltare le puntate anche sul nostro sito internet e sul nostro canale YouTube. Ovviamente sto parlando dei canali di CFM Video 1880, così potete riascoltarci. Mi raccomando, fatelo, iscrivetevi al canale YouTube e seguiteci anche sui social. Intanto i ricercatori del Canada, Atlantico e del Cile hanno individuato nuovi geni che potrebbero permettere di coltivare, attenzione, il lino utilizzando meno fertilizzanti azotati. Anche questa insomma è una buona notizia, e quindi insomma la ricerca anche in questo senso va avanti. A noi piace poter condividere anche e soprattutto le belle notizie, così come le belle canzoni, anche le belle canzoni. E facciamo un salto in quel 2014, quando questi tre artisti incredibili, veramente pazzeschi, li amiamo uno più dell'altro, Nicolò Fabi, Daniele Silvestri, Max Gazzè, uscivano con questo pezzo epico, una canzone italiana meravigliosa, scritta appunto da questi tre cantautori incredibili, una canzone che suggerisce che l'amore è inteso come favola o cliché di situazioni, mettetela come volete, in realtà non esiste, e che quindi in realtà ci hanno un po' indottrinato. Questo vuol dire che insomma c'è un po' una delusione in questa sorta di amore svelato, mettiamola così. Insomma, cade il velo, viene squarciato il velo, si scopre la verità: quello che ci hanno venduto non era vero, quella roba fatta melenza. Come dire, di melenzo cinema, se vogliamo, e quella roba lì insomma ce la siamo un po' inventata per in qualche modo sfuggire alla solitudine. Ovviamente io l'ho parafrasata, la canzone è molto più bella di così. Ragazzi, ma quante emozioni su questa canzone. Fabi, Silvestri, Gazzè, L'amore non esiste.

0: adesso.
1: Occhio a cuore, giovanotti, in diretta in questa puntata insieme fino alle 18. Vittoria Zorfini con voi, Ossian Bris Boabodri, Sonia Benedetto, anzi ormai avrei dovuto dire Sonia Benedetto e Ossian, perché in realtà Sonia ha fatto praticamente tutto da sola, ragazzi, fantastica, una tecnica pazzesca. Detto questo, state, come dire, trafficando per il rientro a scuola dei vostri figli, dei vostri nipoti, insomma, adesso, oltre ad astuccio e cose varie, cartelle, si chiamano ancora cartelle, no? Si chiameranno zaini e quant'altro, da acquistare c'è anche, come dire, i mezzi grembiuli, per noi che abbiamo fatto le scuole in Italia, qua si chiamano giustamente uniformi, perché è un'altra cosa, ma una via di mezzo, cioè un pezzo solo, magari non tutte e due, costa troppo e quindi questa è un'opzione meno costosa per l'appunto rispetto all'uniforme completa che generalmente era imposta fino a pochissimo tempo fa nelle scuole private, questo per venire incontro anche alle famiglie, all'aumento dei costi e di conseguenza, ecco, comunque voi siete favorevoli oppure no alle divise? Io devo dire che da una parte, diciamo, sicuramente tutela, tra virgolette, in qualche modo il fatto di non mostrare i marchi, di non sfoggiare cose, di essere tutti uguali, che non è male all'interno di un contesto come la scuola. Detto questo, non sono io a decidere. Comunque, insomma, avete capito, la crisi si fa sentire anche sulle mezze uniformi e comunque è un'iniziativa che sta prendendo piede perché, insomma, diverse scuole, tra la scuola media soprattutto, hanno deciso di adottare questa opzione appunto per andare incontro alle tasche delle famiglie, anche perché immaginate magari avere più di un figlio e la scuola e poi, insomma, tutto quello che, tutte le spese che ci sono da affrontare, ecco, magari anche questo aiuta. Sapete invece cosa aiuta? È sicuramente una bella canzone, soprattutto quando, non so se voi fate quella cosa per cui invocate le cose che desiderate, comunque insegnate al vostro cervello di pensare cose positive e le richiamate alla vostra mente, al fine che anche la vostra mente possa essere aperta, come dire, alle cose future belle che verranno. E voi le future cose belle che verranno le chiamate e si spera sempre che ci sia anche un po' di fortuna, vero? Questa ce la canta Mario Benvenuti.

E come avete capito, si parla di cibo e in effetti soprattutto delle proprietà benefiche della patata dolce. Voi l'avevate sottovalutata, invece è ricca di vitamine, soprattutto vitamina A, e soprattutto sotto forma di beta carotene, che fa bene alla vista, difende il corpo dalle infezioni. E soprattutto le patate dolci sono una fonte incredibile di vitamina C e E, e soprattutto combattono il diabete, riducono l'infiammazione, proteggono il cuore e soprattutto nutrono i batteri intestinali. Questo tutto insieme, quante cose che la patata dolce fa. Non fate battute, vi sento, vi percepisco, fate bravi. Voi come le preparate? Non bollite, spero, eh? No, bollite no. Ma sapete perché? Perché in realtà, voglio dire, per carità, fritto è buono tutto. Facciamo una via di mezzo in padella, via. Mi raccomando, fate le croccantine fuori, perché sennò poi è un peccato. Va bene, detto questo, state già preparando e pensando soprattutto a cosa mangiare per cena? Qui è aperto ovviamente il dibattito, quindi fatecelo sapere se vi fa piacere cosa vi mangiate. Stasera io non ho soluzioni per oggi, quindi la cosa che vi posso dire è che abbiamo un'altra canzone, un'altra bellissima canzone, che adesso la mettiamo, adesso arriva. Mario Biondi con Tira Sassi.

La tua estate con CFMB 1280. Portaci in vacanza con te, al mare, in montagna, in città, sempre in compagnia della tua radio del cuore, anche online, cfmb.ch.

0: Si balla con i Rama come sempre. Noi intanto siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora.
1: Mettimi un disco disco, che voglia di disco disco. Mettimi un disco disco, I love it.
0: Ragazzi, è arrivata la richiesta e io eseguo, perché quando le canzoni sono nell'aria, noi ovviamente le suoniamo, voi le pensate, voi le percepite, voi le assaporate e io ovviamente esaudisco ogni vostro desiderio. Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita.

0: trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
3: Ciao, sono Anthony Migliotto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. È arrivato il momento di cambiare la tua auto. Ad agosto approfitta dell'événement Repartez Hyundai. Nessun pagamento per 90 giorni su finanziamenti per l'acquisto. E puoi ottenere fino a $1,000 di bonus passando a un modello superiore su alcuni modelli selezionati. E non è tutto, finanziamenti a partire da appena 0.99%. Grande scelta di modelli e colori. Non aspettare, vieni a trovarci da Hyundai Gabriel Anjou al 7020 Boulevard Henri Bourassa Est oppure chiama per un appuntamento il 514-329-7777 329-7777. Hyundai Gabriel Anjou e riparti con un sorriso in una nuova macchina.

Siamo arrivati al termine di questa puntata insieme. Grazie Sonia Benedetto, grazie Ossian Brisbois-Baudry, grazie a tutti voi. L'appuntamento con ovviamente i programmi in lingua italiana tornano domani mattina alle 5 con Roberto Rantucci e poi alle 6 con Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Non perdete poi l'appuntamento dalle 10 alle 10.30 con me Silvio Orvieto. Poi insomma io vi aspetto al buon pomeriggio nello specifico poi domani. Io ve lo di spoiler, abbiamo fatto lo spoiler sempre in sostituzione della nostra Ivana Bombardieri. Io vi ringrazio ancora per essere stati con noi. Ci salutiamo in bellezza ragazzi. Cesare Cremonini, Marmellata 25. Un saluto da Vittorio Zorfini. Ciao!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Sangeet
2: rudi khurak hai,
1: atma di awaaz hai,
2: kudrat da vardaan hai
1: aur pyar di zuban hai.
2: Zindagi
1: pyar hai,
2: zindagi saanjh hai, khima hai,
1: zindagi ek rangmanch vi hai.
2: Is rangmanch te hazir hai watan di mitti di mehak te dilan di preet nal labrez.
1: Culture of Punjab.
2: Culture of Punjab.